0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: Noi due siamo bravi.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: In arte Ilenia da Torino.
1: Ilenia da Torino, qui siamo a Torino e non poteva non essere con noi.
0: C'è una delle sorelle di Torino.
1: L'altra l'abbiamo persa per
0: strada. Ricordiamo che accanto a me invece c'è Adriana, che è solo la sorella senza di Torino, diciamo.
1: Ma vogliamo fare un saluto?
0: Sì, tra poco farà tutto. Okay. E adesso, cari amici, jingle.

0: Bene, grazie alla nostra sigla che ha suonato come sempre, Adriana Ilenia. Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia.
0: Buongiorno a te.
1: Allora aspetta Pippo, prima devo dire una cosa, perché le storie dei tuoi, molti ci scrivono, ci dicono negli anni, ma sono vere. Fate una cosa, collegatevi sull'app di Radio Kiss Kiss oppure accendete immediatamente la TV. Siamo come sempre al canale 158 del digitale terrestre.
0: Ma basta sentirla anche alla radio, tanto siamo in onda. Allora,
1: Ilenia, anche per vederla.
0: Ilenia, prego.
2: Sì, dimmi.
0: Cosa hai da dire su Adriana stamattina, perché so che ieri sera già ci siamo incontrate anche con lei, non è stato un incontro meraviglioso?
2: No, non è stato felice. Precisiamo che io sono ovviamente venuta qui per te, mi sembra okay. Ovvio.
0: E mi sembra anche ovvio, giusto?
2: Però c'è da dire che Adriana come sempre è stata altamente scortese.
0: Sì.
2: Perché ovviamente simulava telefonate.
1: Ero al telefono.
0: Simulava telefonate.
1: Certo,
0: per
1: non sì. Terminavo la conversazione per le sorelle di Torino e quindi okay. Ho continuato beatamente a parlare al telefono.
2: Un po' volgare, un po' caffone.
0: Un po' volgare, sì, vabbè, ma è una ragazza volgare, lo sappiamo. Poi che altro volevi aggiungere?
2: No, niente, poi comunque ne aveva sempre una e prima aveva caldo e poi voleva un gelato.
1: L'abbiamo poi ci ha portato in una gelateria dove non c'era l'aria condizionata. Vieni a Torino, una città così chic, così elegante.
0: Puoi dire chi ha offerto il gelato, Ilenia, per favore?
2: Ovviamente Pippo. Perché
1: solo per poterlo dire alla radio.
0: Sì, esattamente.
2: Ma perché naturalmente lei non ha fatto neanche il gesto di tirare fuori il portafoglio.
1: Gli uomini devono pagare.
0: Esattamente.
1: Mi sembra ovvio.
2: Non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo.
1: Mi sembra ovvio. Ok,
0: allora,
1: abbiamo
0: Adriana
1: finito.
0: Vive ancora come nel 1300 in cui l'uomo le apre la porta della carrozza.
1: Allora Pippo, tu mi devi ringraziare perché ieri io ho attivato la tua energia maschile.
0: Sì.
1: Se avessi pagato io, questa energia non si sarebbe mai attivata.
0: Va bene. Allora Ilenia, noi ti ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Il programma è tuo.
1: Grazie Ilenia, buon viaggio. So
0: però
1: che sei in partenza.
0: La domanda è: quest'estate devo fare? Che devi fare quest'estate? Assolutamente,
1: fare?
0: Perché oggi lo chiediamo a tutti gli ascoltatori.
1: Non accendere la radio.
2: Sai che mi metti in difficoltà, perché io sono una persona che programma praticamente tutto,
0: ecco.
2: Quindi
0: c'è una cosa che hai programmato per quest'estate che sentivi di dover fare assolutamente? Non ti viene?
2: No, non mi viene.
0: Perché per te l'estate è come l'inverno, stai sempre in viaggio.
2: Esatto.
0: Non c'è...
1: Allora, perché oggi parleremo di...
0: A Napoli, quelle come lei si chiamano i culi di Malassietto, lo sai?
1: Non lo sapevo.
0: Che non stanno mai fermi.
2: Sì, questo è vero.
0: Come si dice, le sorelle di Torino, Ilenia, in un culo di Malassietto. Ecco.
1: Allora, grazie Ilenia. No, volevo dire una cosa. Oggi siamo qua in diretta da Piazza Castello a Torino. Ci sono già tanti ascoltatori che ci stanno raggiungendo perché, ve l'abbiamo detto nelle settimane scorse, porte aperte a tutti. Il Pippo Pelo Show si fa con gli ascoltatori. Con quelli che sono con noi dalle 7 alle 9.
0: Sì, ma ricordiamo, le altre persone sono persone normali. Lei è la sorella di Torino.
1: Esatto.
0: Ilenia.
1: Ciao Ilenia, buon viaggio ai Caraibi con lo signore. Quanti anni compie?
2: 125.
1: 25. Perfetto.

0: Grazie Ilenia. Ciao, grazie a te.
1: Ciao,
0: allora
1: ciao.
0: 347 490 0042, perché le statistiche dicono che con l'allungarsi delle giornate, con la luce solare ancora più attiva, subiamo un'impennata di proattività, Adriana, e di ottimismo. Devo dire che Ilenia la proattività ce l'ha tutto l'anno, non
1: tutto
0: è che
1: l'anno, non le manca mai, neanche quando la luce durante il giorno insomma viene a mancare. Sentiamo un po'.
2: Prego. Pippo, purtroppo io non posso essere in presenza.
0: Grazie.
2: Con voi perché alle 8 attacco la mia lezione.
0: L'altra
2: a scuola.
0: Sorella di Torino.
2: Su Adriana ce ne sarebbero di cose da dire. Posso solamente dire questo: in una splendida città, culla del barocco torinese, culla della cultura, Adriana che cosa fa? Pensa al massaggio.
1: Sì, ovvio. Brava, meno male che l'ha detto.
0: Sì, sì.
2: Cosa devo dire, Pippo? Non posso aggiungere altro.
0: Allora, mentre io ieri prenotavo il Museo Egizio, giustamente Viviana ti fa notare che tu prenotavi massaggi,
1: no,
0: diciamo,
1: fatto bene
0: a quattro
1: dirlo.
0: Mani. Oggi avrà un massaggio
1: oggi
0: a quattro mani.
1: No, Pippo, ho un massaggio total body.
0: Sì, sì, sì.
1: Total body, poi manicure, pedicure.
0: Quindi quest'estate tu devi fare massaggi, giusto?
1: Anche,
0: okay.
1: Anche.
0: Allora io quest'estate devo mangiare quanti più gelati è possibile. Così ho deciso.
1: Già stai benissimo così, io direi di non procedere oltre.
0: Non fare body shaming. Che dovete fare quest'estate? Quest'estate devo fare cosa? Dovete fare
1: la lista, scusami Pippo, la lista dei desideri e anche dei buoni propositi per questa stagione calda, va bene?
0: Fatecelo sapere, poi lo chiediamo anche agli amici che sono venuti a trovarci qua, va bene?
1: 347 490 0042. Adesso andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Troppo cerebrale per capire che si porta bene senza calpestare il cuore.
0: Bellissima canzone, Samuele Bersani. Bella,
1: giudizi
0: grazie.
1: Universali dal 1997, cantata sotto la doccia. Buongiorno.

0: piramidi.
1: Grazie mille a Samuele Bersani per essere venuto a cantare la canzone Sotto la doccia, che è sempre un onore, un piacere per noi. Adriana, quest'estate devo fare, questo è il nostro argomento di oggi. Stiamo chiedendo agli italiani appunto cos'è che devono fare quest'estate. Ma visto che gli italiani ce li abbiamo noi qua questa mattina.
0: Ma sì, ci stanno raggiungendo in Piazza Castello qui a Torino. Anzi, c'è qualcuno che ci ha scritto: ragazzi, aspettate, mi sto arrivando. Noi saremo qua fino alle 9 perché il programma è ovviamente in diretta, quindi vi aspettiamo. Sono già arrivati un po' di ascoltatori, Pippo, che sono di fronte a noi. Tra un po' li faremo vedere e parleranno anche, perché ci diranno qual è il loro obiettivo, il loro scopo, o almeno uno dei desideri che hanno per questa estate.
1: Abbiamo dotato Anna Chiara di microfono, che ci fa subito conoscere i signori che sono presenti accanto a lei, che sono evidentemente ascoltatori fedeli, perché non hanno dormito stanotte per venire qui a trovarci questa mattina. Salutiamo il signore.
2: Esatto, buongiorno. Allora, Bruno.
3: Ciao.
2: Angela,
4: Francesca,
2: e poi c'è Alfredo.
5: Alfredo.
1: Sì. Parliamo benvenuti. Subito con Bruno. Allora, quest'estate cos'è che devi fare a tutti i costi?
3: Vorrei andare ai Caraibi, però mi accontento della Liguria. Andiamo un po' a Barigotti.
1: Ragazzi, la Liguria è una terra bellissima.
3: Caraibi sarebbe un po'.
1: No? Ti sei prefisso soltanto la vacanza per quest'estate? Che ne so, leggere un libro?
3: I libri li leggo sempre. Devo convincere lui, mio figlio, a leggerne qualcuno.
2: Quanti anni ha lui?
3: 12
1: okay. Anni. Bene, sentiamo la mamma invece.
6: Io voglio andare in Sardegna.
1: Tu vuoi andare
6: la Liguria?
1: Cioè, ma sono vacanze.
6: Non voglio fare niente, neanche leggermi. Voglio sdraiare su un lettino.
1: Allora,
0: magari con qualcuno che ti massaggia i piedi.
1: Mi piace molto quest'estate, non voglio fare niente. Diciamo solo c'è tanta gente che lo dice quest'estate: non voglio fare niente, non voglio muovermi. È vero, ricorda che Adriana, accanto a te, di fronte a te, è una persona che non fa niente tutto l'anno. E quindi puoi chiedere dei consigli a lei tranquillamente.
0: Poi dopo ti do qualche dritta, non ti preoccupare, non fare niente.
1: Ecco, chiediamo invece a lui cosa devi fare quest'estate. Cosa
4: ti piace? Io invece voglio andare a Varigotti,
1: sì,
4: sempre in Liguria,
1: per fare incontrare gli amici.
4: Sì.
1: Ah, fai gli amici a Varigotti. A quell'età tu ti fai gli amici del mare e poi li vai a trovare, giusto?
4: Sì.
1: Grazie mille a te.
0: Poi chi c'è? Alfredo, giusto?
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Io quest'estate sono contentissimo di aver conosciuto Pippo e Adriana.
1: Grazie mille.
5: E mi sono alzato alle 5, ho preso lo scooter perché con lo scooter si viaggia meglio.
1: Sei un grande, a Varigotti pure tu quest'estate.
5: Ho parcheggiato qua sul marciapiede e vengo da Rivoli. E quest'estate
1: vuole andare a Varigotti.
5: Non ho niente, penso di improvvisare, cioè improvviserò.
0: Improvviserai? Ah.
5: Sì. E poi ho lo scooter e ho due auto d'epoca e andrò in giro, farò gite, raduni. Questo è il programma.
1: Abbiamo capito, non ha un cazzo da fare quest'estate, quindi diciamo
5: no. Quello che dire
0: Non ha niente di programmato.
5: Ad agosto sarò in ferie e farò quello. Poi nel tempo libero
1: bene.
5: Faccio raduni.
1: Ovviamente, okay. Alfredo, scusami, sempre ascoltando Radio Kiss Kiss in sottofondo.
5: Naturalmente.
0: Allora, grande. Se vuoi ti faccio portare.
5: Specialmente voi.
1: Pippo Pelo Show.
0: Bravo.
1: Grazie mille.
0: E infatti ha puntato la sveglia alle 5 stamattina per poter essere qua.
5: Ma guarda, il caldo non mi ha fatto dormire, mi sono alzato volentieri.
0: Vabbè, potevi dire no, sì, è vero, ho puntato la sveglia alle 5.
5: Come?
0: No, non ti preoccupare.
5: No,
0: era chiaro
5: il cuccio. Perché ero anche.
1: Era gasato. Felice.
0: Eri un po' adrenalinico.
5: Ero gasato perché insomma dovevo venire presto a vedere com'è la situazione.
1: Grazie Alfredo, grazie. Allora, con noi abbiamo Gianni Imperatore, che salutiamo, in regia Napoli invece c'è Picca, che abbracciamo, e adesso c'è Adriana, andiamo avanti perché c'è una piccola pausa, giusto?

0: sento la canzone che abbiamo ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Kiss Kiss, come sempre suona la musica più bella, ma a Radio Kiss Kiss come sempre parlano gli amici ascoltatori che stamattina sono in presenza, Adriana, qui a Torino.
1: Sono qui con noi e sono in questo momento di fronte a noi con Anna Chiara.
0: Sì, c'è Maria.
1: Sì.
0: Ciao Maria, buongiorno. Buongiorno Maria. Allora, Maria non la sentiamo e non sentiamo nemmeno Michele,
1: allora,
0: non sentiamo nessuno dei due.
1: Recuperare subito il microfono.
0: Un attimo solo che la risolviamo immediatamente.
2: Ciao,
1: ciao. Eccoci, Michele, ciao, buongiorno. Michele.
0: Come stai, Maria? Tutto
3: Maria,
0: bene?
3: Ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti,
3: ciao,
0: Maria.
3: Ciao.
0: Allora, Maria, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori. Tu di dove sei, Maria, esattamente?
3: Io sono nata a Torino, ma ho origini pugliesi.
0: Hai origini pugliesi? Sì. Sei un'ascoltatrice fedele del Pippo Pelo Show?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2002.
0: Dal 2002, tutti i giorni?
3: Tutti i giorni.
0: Come fosse la pillola della pressione,
3: esatto,
0: diciamo, più
3: esatto
0: o meno. Quante volte al giorno l'ascolti?
3: Sia voi che il pomeriggio Ciro e Alfio.
0: Perfetto,
1: oh, bene.
0: Questa
1: brava
0: è assolutamente
1: Maria
0: evitabile, sai che se ne puoi prendere una soltanto per l'altra te la puoi risparmiare.
1: È veramente cretino, sei veramente cretino.
0: Adriana, senti, invece tu no,
1: vuoi fare un'intervista?
0: No.
1: Tu quando prendi la pillola, che pillola? Io prendo sempre opercoli, Pippo, lo sai. Adesso
0: Adriana,
1: devo prendere l'omega 3, ho messo la sveglietta, tra poco devo prendere i miei omega 3.
0: E stamattina ha preso la pillola del giorno dopo, lo ricordiamo,
1: Il giorno prima. Gliela do io una bella pillola. Allora, Maria, a che ora hai messo la sveglia stamattina per venire qua?
3: No, non l'ho messa, io mi alzo sempre alle 6.
1: Date una grande soddisfazione,
3: sì.
1: Questa domanda non la devo fare più. Sei sempre alle 6, però hai deciso di venire qua. Non ci avevi mai visto prima, vero?
3: Sì, che vi avevo visto, sempre vi vedo.
0: Ci vede in TV.
1: No, dal vivo ci avevi mai visto?
3: No,
1: Maria?
3: Dal vivo no,
0: dal
3: no,
0: vivo,
1: questo
3: no,
1: volevo
0: no
1: dire.
0: Beh.
1: Ok.
0: Allora,
1: invece,
0: Maria, no, io da chiederti però una cosa. Quest'estate devo, è la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori. Uno si fa dei progetti. Io per esempio ho pensato quest'estate di vivere un po' di più a casa, di godermi un po' più la mia casa, perché ho fatto il terrazzo, le cose, però non ci sto mai. Allora dico, quest'estate me lo vorrei godere un po' di più. Tu, c'è una cosa che quest'estate devi fare a tutti i costi?
3: Esatto, faccio esattamente quello che hai detto tu, devo ristrutturare casa di nonna.
0: Ah, tu devi fare i lavori della casa di nonna, quindi
3: sì, perché ho deciso di prendere la sua casa e di
0: bello
3: ristrutturarla.
0: Che bello, che è qui a Torino sempre.
3: No, è in Puglia.
0: Ah, in Puglia.
1: Dove?
3: È in vicino, in provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Sul Gargano, vabbè, che donna sfortunata che sei, ad avere una casa importante sul Gargano, come se avessi detto pizza e fichi.
3: No,
1: vedi come ti ho guardato, me ne stava per dirti perché.
3: No, è 10 chilometri dal mare.
0: Beh, bello, però una bella passeggiata e te ne vai pure al mare, bello, che
3: sì,
0: lì
3: esatto,
0: c'è sul Gargano.
3: C'è un bel terrazzo, però è da sistemare.
1: E la sistemerai quest'estate, cioè riuscirai a concludere i lavori?
3: Sì.
0: Puoi parlare con una che è veloce a fare i lavori in casa, puoi parlare con Adriana, lei ti dà dei suggerimenti.
1: Ti posso dare
0: qualche suggerimento? Sei anni
1: sta
0: ristrutturando una casa.
3: Ok, ok. Quindi,
1: va bene Maria, grazie per essere con noi, rimarrai con noi.
3: Sì.
1: Anche
0: arrivano i cornetti dopo.
3: Allora
0: lo ricordiamo ai torinesi che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, noi siamo in Piazza Castello e siamo aperti a tutti oggi e vi offriamo anche il cornetto.
1: Cornetto e caffè per tutti. E volevo salutare anche Michele. Ciao Michele.
2: Ciao, eccomi.
0: Ciao.
1: Allora, Michele, come stai?
2: Tutto
1: cosa farai quest'estate? Tu ti sei precipitato qua appena hai saputo che eravamo
2: già,
1: qua.
2: Già, sì, sì. Quest'estate avrò un matrimonio e non so quanto mettere nella busta.
1: Perché?
2: Un matrimonio di un amico.
0: Quando è un amico caro?
2: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000 euro.
1: Ah, sì.
2: Mi rovino.
0: Scusa, sei un amico caro, che amico è?
2: Vabbè,
0: cioè il tuo amico vale 500 euro, 200
2: no,
0: euro.
2: No, beh, qualcosina in più, però non esageriamo.
0: Adriana, quanto deve mettere secondo te?
1: No, stavo riflettendo, un amico caro, ma pure 400 euro se vai,
0: 400
1: vai da solo?
0: Euro.
2: Sì,
0: vabbè.
2: Sì.
1: Ma pure 250 euro, secondo me ci sta.
0: Michele, quindi quest'estate devi fare questo regalo, devi svenarti, non puoi pensare ad altro, perché
2: no,
0: devi fare solo.
2: No,
0: tra l'altro devi farti anche l'abito nuovo al matrimonio del tuo amico.
2: È tutto il complesso.
0: Comunque, come si chiama il tuo amico che si sposa?
2: Matteo.
0: Matteo, allora noi salutiamo Matteo e la sua futura moglie, sapendo che più di 500 euro non gli spunterà,
2: no,
0: secondo me.
1: Però sulla persona 500, 400 mi sembra...
2: È abbastanza.
1: Okay. Michele, tra l'altro, fa il parrucchiere, Pippo.
0: Ah, veramente?
1: Sì. sei impegnato con le cerimonie, perché dovrai preparare, penso, delle
2: quest'anno
1: spose,
2: sì,
1: agli
2: tanti.
1: Invitati.
2: Sì,
0: fa
2: sì,
0: un
2: molti.
0: Lavoro, tra l'altro, del quale a me non me ne frega un cazzo. Quindi io lo
1: io
0: ringrazio.
1: Già sto prendendo accordi con Michele.
0: Il parrucchiere, ma chi se ne frega pure? Che lavoro è? Non lo conosco, mai visto un parrucchiere nella mia vita.
1: Peggio per te.
0: È come se facesse l'astronauta, per me è la stessa cosa, la stessa valenza. Comunque scherzo, Michele, grazie per essere con noi, è un piacere, è un onore avervi qua di a quest'ora, il primo mattino, stanno venendo a trovarci gli ascoltatori e noi ne siamo onorati davvero, Adriana.
1: È vero, sì sì, grazie, restate qua, grazie Maria.
3: Grazie
1: a voi. Mille. Allora, la domanda che abbiamo posto stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci guardano anche TV al canale 158 del Digitale Terrestre, è: quali sono gli impegni per quest'estate? O almeno la vostra lista dei desideri c'è? Che cosa contiene?
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: volete
0: che
1: fare?
0: Possono essere anche desideri molto molto semplici, normalissimi, insomma, da esaudire per l'estate. Mettiamo in Maroon 5?
1: 347 490 0042, per comunicare con noi, per mandarci i vostri messaggi vocali che tra un po' ascolteremo. Intanto su Kiss Kiss c'è, cioè, come sempre, la musica più bella. Questa è Moves Like Jagger.

0: preferito, il nuovo preferito di Adriana si chiama Alex Warren.
1: È vero, vero.
0: La canzone Fever Dream l'abbiamo Dream l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco, che segno, Adriana, vogliamo lasciare?
1: Lanciamo l'oroscopetro e vediamo quanti tra quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, sono nati sotto il segno del Cancro.
0: Allora,
1: sicuramente c'è Pica, che è negli studi di Napoli, che è nato sotto il segno del Cancro.
0: Ma di Pica non ci interessa niente. Quindi voi ascoltatori, mi raccomando, mandate i vostri messaggi. Se siete del Cancro e state ascoltando Radio Kiss Kiss, inviate un WhatsApp adesso, anche di testo. Io ci sono, perché dobbiamo fare il calcolo per capire a quante persone possa interessare quello che Adriana dirà tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi, è quest'estate devo, e ascoltiamo un po' di messaggi, prego.
1: Abbiamo prima Riccardo dalla Spezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao, Pippa Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, sto lavorando in piadineria.
0: In piadineria? A quest'ora?
2: In piadineria, in piadine.
0: A quest'ora già prepari piadine, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché poi vengono a mangiarle più tardi le persone,
2: sì,
0: i clienti.
2: Abbiamo la novità, la solare, come me.
0: La solare?
1: Ma che è?
0: La piadina solare,
1: di piadina?
2: Sì. La solare è buonissima.
1: È fatta come?
2: È fatta come? Datterini, crema di fichi e caponata. Una bomba.
0: Ma una bomba. Sai che mi è venuta fame?
1: Certo, siamo svegli già da un paio d'ore.
0: A quest'ora ci viene fame. Comunque, senti, tu quest'estate, oltre alla solare, che diciamo era un tuo pallino, no? In qualche modo volevi fare questa nuova piadina. Cosa devi fare che, insomma, è nei tuoi progetti, nei tuoi programmi?
2: Quest'estate voglio andare un po' di limite con il rafting verso le cascate delle Marmore.
1: Il rafting, ma è uno sport, un'attività che già pratichi di solito?
2: No, ho già fatto qualcosa, ma a livello amatoriale, questa volta nel senso è più intensivo, quindi ci saranno doppie cascate e sarà un bel percorso di tre giorni.
0: Perché non vai pure tu un po' sulle cascate?
1: Allora guarda, io me l'hanno proposto.
0: Veramente?
1: Tu hai mai fatto rafting?
0: Ma dovresti andare però dall'alto e poi farlo scendere.
1: Ci vado, lo sai, sempre solo dopo di te. No. Dopo che ti lancerai.
2: Vabbè,
1: tu mi lancerò anch'io.
2: Un bel tuffo da Adriana e Pippo lo vorrei
0: vedere.
2: No,
0: quello di Adriana è molto più sexy. Vuoi mettere il tuffo di Adriana con me, che sembra un batonzo?
1: No, ma
0: batonzo
1: intanto chiariamo un attimo e spieghiamo che cos'è il rafting. Perché il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, perché tu vai in gommone, ma insieme ad altre persone pure.
2: Sì, o fai rafting con il gommone con altre persone, o se no, nel senso, c'è il monoraft, che praticamente tipo è una tavoletta, nel senso fai attraversamento del fiume, ma con corpo libero.
0: Ricordiamo che
1: io avrei paura, sono sincera, io avrei paura.
0: Adriana, niente, non te la senti? Non riesco a convincerti ad andarci con loro.
1: No,
0: va bene. Allora, caro il nostro, hai detto che ti chiami
1: Riccardo,
0: noi ti auguriamo una piadina solare buonissima per questa mattina e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi. Ti auguriamo tanto rafting. Vuoi andare oltre i limiti, hai detto, quest'estate?
2: Esatto, oltre il limite.
0: Devi spingerti allora alle Niagara Falls, o devi andare in Islanda, lì ci sono delle cascate,
2: no,
0: che fanno paura.
2: Magari.
1: Al momento ti accontenti di startere da queste parti.
0: Grazie.
1: Va bene, Riccardo, chi schissa te.
0: Riccardo, chi schissa te, buona giornata.
1: Ascoltaci ciao. Sempre.
0: Ciao. Mettiamo Rocco Hunt? Che dici?
1: Allora, sì, questa è con J-Ax e i Bunda Bash su Radio Kiss Kiss, c'è la musica più bella e questa è Ti Volevo dedicare. Una cosa da dire.

0: Vi volevo dedicare la canzone di Boom Da Bash con J-Ax e soprattutto Rocco Hunt.
1: È del 2019 questo pezzo, bello, l'abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss, l'avete guardato su Kiss Kiss TV. Allora, sentiamo, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli nati sotto il segno del cancro.
0: Quanti, dico, quanti sono Adriana? Sono tantissimi. Vai.
2: Io sono il segno del cancro, non vedo l'ora di ascoltare cosa dirà Adriana.
0: Che è sta roba? Ma è pica.
3: Ma è cretino. Orosco Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Non c'era bisogno.
0: È veramente
1: pica,
0: cretino,
1: eh?
0: Pica.
1: Lo sappiamo.
0: Fortunatamente c'erano milioni di messaggi. Adriana, questa volta abbiamo superato la soglia dei 20.000.
1: Ci
0: sono 20.342 cancro che stanno aspettando il tuo oroscopo, tra cui anche Alfredo, che stamattina è qui con noi.
1: Il nostro ascoltatore.
0: Alfredo, fatti vedere e ascolta con attenzione quello che Adriana adesso dirà del cancro.
4: Va bene.
1: E poi tu in tempo reale io ti guardo, tu mi fai capire se è un sì o un no.
0: Se è un sì o un no.
1: Se sei d'accordo.
0: Se non sei d'accordo,
1: no,
0: puoi fare con la testa così, se sei d'accordo fai così.
4: Va bene.
0: È
4: va
0: molto
4: bene.
0: Chiaro, Alfredo, non devi dire niente, puoi fare così e così. Vabbè, poi dopo parlerai, va bene.
4: Ok.
0: Prego, Adriana.
1: Allora, segno del cancro, voi del cancro, nella vostra lista quest'estate avete solo devo, ancora responsabilità e doveri, ma il cancro è fatto così e lo sappiamo. Lavoro, siete di sicuro i più sensibili nel vostro ambiente lavorativo. Se il ok, pica, mi piace, metti sì se sei d'accordo. Vai. Allora, se il capo vi fa un rimprovero leggero, andate in bagno a piangere.
2: Sì.
1: E ecco, chiedete un permesso per motivi emotivi. Portate i fazzoletti anche alle riunioni di pianificazione.
2: Sì.
1: Allora, soldi. Ovviamente il segno del cancro è un conservatore nato.
2: Sì, sì.
1: Non spendete per divertimento. Spendete per la sicurezza della casa.
2: Sì, sì,
1: siete
2: sì,
1: capaci
2: sì,
1: di comprare tre sistemi.
0: Ti volevo dire che Alfredo sta facendo con la testa così, però.
1: No.
0: No, vabbè, dopo sentiamo.
1: Tre sistemi di allarme diversi e una scorta di cibo a lunga conservazione per i prossimi 10 anni.
2: Sì.
1: Per poi lamentarvi che non avete soldi. Aspetta, per un aperitivo. Ok,
0: sì.
1: Amore e sesso, siete i re delle coccole del romanticismo.
2: Sì, sì,
1: da altri
2: sì,
1: tempi.
2: Sì.
1: Sotto le lenzuola. Non è vero, pica, questo non è vero, non sei così. Sotto le lenzuola volete guardarvi negli occhi, tenervi per mano e sentire la musica soft. Il problema è che siete così legati ai ricordi che durante il momento sexy siete capaci di dire al partner: ti ricordi com'era bello quando ci siamo conosciuti 5 anni fa? Spegnendo tutta l'atmosfera.
0: Esattamente, quindi pica è un rincoglionito, quindi io in questo penso lo ritrovo io. E volevo chiedere
1: che
0: subito
1: volevi?
0: In tempo reale il feedback agli ascoltatori che stanno seguendo la radio, ci ha azzeccato o no, ma prima di tutto al nostro Alfredo che si è svegliato alle 5 per venirci
2: sì,
0: a trovare stamattina qui in Piazza Castello a Torino.
1: Allora,
0: Alfredo, ci ha azzeccato o no?
4: Allora, io mi sono svegliato alle 5, però sono abbastanza sveglio.
0: Okay. Da,
1: sì.
4: Non ho capito molto.
0: Non hai capito niente?
1: No, benissimo, grazie.
4: Non ci ha azzeccato.
0: Non ci ha azzeccato
1: niente.
0: No. Grazie Alfredo, grazie.
1: Va bene, grazie Alfredo,
0: allora,
1: puoi
0: questa
1: anche uscire.
0: No, devi uscire tu. Devi uscire tu.
4: Non mi ci rivedo. Non mi ci
0: allora,
4: rivedo.
0: Devi uscire tu dallo studio, Adriana, non Alfredo.
1: Facciamo uscire Alfredo immediatamente.
4: No.
0: Va bene, va bene.
4: Ma cosa è? Ho detto...
1: Eppure l'esordio era buono.
0: Grazie Alfredo, la verità paga sempre, sappilo. Grazie mille.
1: Ma meno male che Pica ha rappresentato tutta la categoria di quelli nati sotto il segno del cancro che sono d'accordo. Su quello
0: ma
1: che ho
0: pica
1: detto.
0: Non ha mai capito niente, non vedo perché stamattina debba capire qualcosa. Allora noi adesso vi lasciamo come sempre alla fine di ogni ora con una canzone del passato. Questa volta siamo andati fino al 1995, Adriana.
1: Una delle mie band preferite in assoluto e l'historichista appunto di quell'anno, i Take That, con la bellissima Back for Good.

0: ad aggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Vi aspettiamo.
1: Torino, dove nel nostro studio di casa Kiss Kiss stanno venendo a trovarci un sacco di amici, e ringraziamo Umberto Aprea, sottolineo il nome e il cognome, Umberto Aprea della nostra redazione, perché tra poco c'è una sorpresa anche per lui, oltre che per tutti noi e per tutti voi che state guardando la TV, perché i nostri giornalisti hanno anche un volto, è vero?
0: Beh, hanno un volto, chi ci sta guardando in TV avrà già riconosciuto o visto un altro volto della nostra redazione, ma ve la presentiamo tra poco.
1: Allora,
0: okay.
1: È venuta a trovarci Alessandra Aprea. Alessandra, dovresti avvicinare il microfono, tenerlo vicino.
0: Sì, così. Qua?
1: Così.
0: Okay, bene,
1: esatto.
0: Bene.
1: Allora, Alessandra Aprea spesso ci delizia con la sua R nelle notizie. Io ho tanti fans, ho un fan club proprio fortissimo di Alessandra Aprea, veramente, che ti adorano.
2: No, aspetta. Vorrei conoscerli. Non so se possiamo organizzare un incontro, un appuntamento.
1: Comunque a me suona strano sto fatto che tu ti chiami Aprea esattamente come Umberto che abbiamo appena ascoltato, perché sei?
2: È sua figlia.
1: Sua figlia. Allora avete capito che anche a Radio Kiss Kiss esiste il nepotismo, che è una cosa veramente brutta da sentire. In realtà scopriamo oggi che Alessandra Aprea fa il notiziario soltanto perché è la figlia di Umberto Aprea. Come puoi difenderti da queste infamantissime accuse, cara Alessandra?
2: Ma in realtà io mi chiamavo Alessandra Pelo. Ah. Poi mi hanno detto cambia cognome, sennò poi è troppo noto.
1: E ti hanno messo la Aprea. E comunque resti in famiglia, perché io e tuo fratello bazzichiamo a Radio Kiss Kiss da 36 anni.
0: Io e tuo fratello, io
1: tuo padre.
0: E il padre.
1: No, perché sembra suo fratello. Umberto è molto giovane.
2: Mi stai dando della vecchia?
1: No,
2: o gli stai
1: è
2: dando
1: del
0: fratello? Scusaci, Alessandra, a questo giro il fratello è Pippo.
1: Esatto.
0: Allora, però, visto che a te piace molto Pippo questa R, io direi di fare una cosa con Alessandra. Io ho un sacco di studi scientifici.
1: Sì.
0: Vieni, leggi.
2: Però io non sono del cancro, non so se è un oroscopo.
1: No, riguarda il nostro programma di oggi.
0: È il nostro programma.
2: Allora,
0: daccela come notizia,
1: come
0: va bene?
1: Sì, vai.
2: No, devo leggerla come se fosse
1: come
2: un notiziario.
1: Come se fosse
0: notiziario.
1: Sì, così la gente ti riconosce. Va.
2: Allora, gli psicologi del comportamento confermano che con l'allungarsi delle giornate e l'aumento della luce solare, il nostro cervello subisce un'impennata di ottimismo e proattività. È la stagione in cui compiliamo la famosa lista mentale del questa estate devo assolutamente puntini.
1: Per le notizie di oggi è tutto, la linea va a Stefano Piccirillo, così a caso.
0: Grande Alessandra.
1: Brava Alessandra, grazie, ma che brava grazie. Che sei. Abbiamo invece il microfono esterno dalla nostra postazione con due belle signore che salutiamo, lei è?
3: Francesca.
1: Ciao Francesca.
3: Grazie.
1: Sono nostre ascoltatrici cadute da letto anche questa mattina, c'era la Pallavicini che cadde da cavallo, loro sono cadute da letto e allora cara
0: Francesca.
1: Cara Francesca, come va? Tutto bene?
3: Molto bene.
1: Sei contenta di vederci qui stamattina nella tua città?
3: Assolutamente sì, in carne ed ossa. Bellissimi.
1: Grazie, quanto
0: piacere
1: sei bella
0: di conoscerti, cara Francesca. Prima di andare al lavoro ho pensato di passare di qua. Francesca, invece, a proposito di quest'estate, andrai in vacanza? Farai qualcosa?
3: Assolutamente sì, mare.
0: Mare?
3: Tantissimo mare. E soprattutto, se anticipo la tua domanda, vorrei, diciamo, tra un bagno e l'altro, migliorare un po' il mio inglese.
1: Allora, quest'estate imparare l'inglese,
3: esatto.
1: Vedi? È che è una bella cosa, no? Un bel obiettivo da perseguire, non trovi, Alessandra?
0: Ma ti devi mettere a studiare però d'estate.
3: No, solo il parlato.
0: Ah, solo il parlato,
3: sì,
0: la conversation.
3: Esatto.
2: Okay, ma hai già deciso come fare? Cioè hai un'app?
3: Devo decidere quale delle app è la migliore.
1: Ah, quindi sulle app adesso è facilissimo, diciamo, poter imparare l'inglese. Grazie mille Francesca.
3: Grazie
1: Dopo
3: a voi.
1: Ti offriamo il cornetto, sai?
3: Allora
1: stanno
3: resto.
1: Arrivando.
2: Devi dire brioche, Pippo.
1: Ha organizzato tutto Danilo Bello Buono sui cornetti, stiamo aspettando lui. Ricordate questo nome e cognome perché potreste andarlo a prendere a casa se non dovessero arrivare. Abbiamo Maria.
0: La zia di Torino. Loro si sono presentate come le zie di Torino.
3: Esatto.
0: C'era anche è andata via l'altra.
3: No,
0: è timida. Allora, grazie, benvenuta. Come stai?
4: Grazie, benissimo. Mi sono svegliata molto presto, ma mi ha fatto davvero un piacere enorme perché non vedevo l'ora di vedermi.
1: Oh, che bello. Grazie, ragazzi, ci fate emozionare così. Senti, grazie. Graziella non c'è.
4: L'ho lasciata a casa.
1: Ok.
4: Anche l'altra,
1: No, l'altra c'è.
0: Si sta facendo il video mentre parli, ti fai il video e le foto, capito? Che come si chiama però?
1: Maria.
4: Maria.

0: Maria.
1: Ci hanno portato anche i biscotti, Adriana, che sono buonissimi. Tu non li hai assaggiati, ma sono veramente buoni.
0: Pippo, sono già finiti.
1: Alessandra, manco. Sono tutti. Ma perché non sento Alessandra? Abbiamo un problema con il microfono. Prego, Alessandra.
2: Mi senti? No, ho detto, sì, sì, ho rifiutato il biscotto, ma tra un po'. Mi sa che lo
0: accetto. Ma tra un po' non ce ne saranno più perché Pippo li ha già mangiati tutti.
2: Che lui con la scusa ovviamente di offrirli in giro ne ha mangiati già 8.
0: Allora, offre, Maria, però dice, speriamo che non lo prenda.
1: Grazie, scusami, quest'estate che devi fare? Grazie.
3: Allora, sicuramente andrò in vacanza in Sicilia, quello ormai è già organizzato. Vabbè, tutto quanto, ma quella la cosa che
1: ti sei ripromessa?
3: Sì, mi sono ripromessa di organizzare una delle feste che organizzo a casa mia, e quest'anno sarà una grande festa trash.
1: Una festa tre. Adriana,
0: ma vengo,
1: è arrivato
0: io?
1: Il tuo momento.
0: Vengo, grazie.
3: Sì.
0: Allora, spiegaci un po', quali sono i requisiti della festa trash? Una
1: allora,
0: festa per
1: come
0: essere
1: ballerini,
0: trash,
1: ti
0: come
1: consiglio
0: essere?
1: Due okay. ballerini che sono i genitori di Adriana. La festa riesce proprio senza se e senza ma.
3: E ne abbiamo di buoni i ballerini, eh. Ci sarà anche una grande sorpresa, arriverà anche Sal Da Vinci
1: alla tua festa.
3: È il re della festa trash.
1: Come ti permetti di dare a San Da Vinci il re della festa? Ma che stai dicendo?
0: Voleva essere un complimento.
1: Voleva essere un complimento.
0: In senso buono,
1: che è il nostro
0: eh?
1: Caro amico San Da Vinci. Per
3: no, ma figurati, mi piace un sacco, assolutamente.
1: Sì, esattamente.
0: Ma quindi viene San Da Vinci a casa tua?
3: No, uno finto. No,
1: è uno finto, va sì. bene.
0: Ah, va bene.
1: Allora, io voglio... Grazie, ma grazie.
3: Grazie a voi.
1: Voglio ringraziare Alessandra Prea.
2: Grazie a voi.
1: Alessandra, è stato un piacere averti anche qui con me. Noi, ma rimani ancora un po' con
2: sì,
1: noi.
2: Certo, non me ne vado più.
1: Non te ne vai più, perfetto.
0: Stiamo aspettando i caffè e i cornetti, prima però ci ha riproverati perché ha detto no, qui sono le brioche, non
2: bisogna
0: sono i cornetti.
2: Bisogna dire brioche, sennò qui nessuno li aspetta, non capiscono proprio, cioè tu vai al bar, dici ecco. Cornetto.
1: Croissant, guarda, scusa, e qui sono francesi brioche. Pure, no? Un po'. Andiamo sotto la doccia, vai.
0: Dai, sentiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
0: Bello questo pezzo di Rihanna dal 2012, si chiama Diamonds.

0: Allora, so che è una cosa che non si dovrebbe fare, però volevo chiedere a Pica se può gentilmente rimettere la voce della persona che ha cantato la canzone sotto la doccia, perché l'ho trovata molto interessante.
1: Le canzoni sentiamo sotto la doccia.
2: I'm right like a diamond, I'm right like a diamond.
3: È la voce di Paperino?
0: Veramente bella,
3: bella, bella. Allora, al 347-490-0042 ovviamente ci state rispondendo in merito alla domanda. La domanda facile: avete una lista dei desideri per quest'estate? Avete già deciso cosa fare? Ma anche, allora, lo sai che al primo posto, secondo le statistiche, gli italiani ogni anno si ripropongono di leggere in media almeno 5 libri durante il periodo estivo?
0: E noi abbiamo già trovato ascoltatori che sono venuti a trovarci qui, che hanno detto che quest'estate, come promessa, si sono fatti, diciamo, la promessa del libro, della lettura di almeno un testo, e moltissimi hanno detto di altre cose. Dopo li sentiamo ancora perché ci sono tanti amici ascoltatori, ma abbiamo anche dei messaggi audio
3: abbiamo
0: da sentire.
3: Abbiamo messaggi audio, sentiamo.
0: Vai, prego, prego.
4: Ragazzi, allora, per me quest'estate sarà un'estate di sacrificio, proprio di quelli tremendi.
3: Perché?
0: Perché
4: a settembre si sposa mio figlio.
0: Ah, vedi?
4: Quindi ho già comprato il vestito e non devo ingrassare neanche di 2 etti.
3: Altrimenti non ti va.
4: Per essere al top a settembre.
0: Allora,
4: ciao,
0: io
4: ciao.
0: Devo fare una
3: ciao,
0: domanda ad Adriana. Adriana, adesso sono serio. Perché voi donne, per andare a una cerimonia, dovete comprare il vestito 4 mesi prima?
3: No, io non sono di quelle.
0: Perché lei ha comprato già adesso
3: quelle.
0: Il vestito? Cioè, non lo trova a metà agosto un abito?
3: Perché, Pippo, le persone vanno in ansia, lo sai, vanno in ansia da abito, magari non lo trovo. Oppure magari a lei è capitato di beccare l'abito che le piace, cioè, però è di una taglia, che ne so, giusta, ha deciso di
0: siamo a maggio, siamo a maggio e la signora già ha detto: non posso mettere manco un grammo perché a settembre si sposa
3: il problema figlio. È l'estate, a proposito di grammi
0: l'abito.
3: E di chili, il problema è l'estate, che si mette sempre qualche chiletto in più.
0: Però alla fine è anche un risvolto positivo, perché così tutti, così stai molto attento, insomma, poi
3: sì, già sai, già
0: ti
3: sai.
0: Controlli, diciamo, in qualche modo. Prego.
5: Ciao Pippo, Adriana, sono Mattia.
3: Ciao, Mattia.
5: E il problema per quest'estate sarà mio fratello, che è più piccolo, che romperà tutta l'estate. Schisa tutti.
0: Sarà un problema gestire il fratello più piccolo,
3: Un bacio grande a te.
0: Sentiamone ancora.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Unico buon proposito per l'estate che sta per arrivare, o che insomma è appena arrivata, è quello di sopravvivere al caldo che farà in Puglia, visto che il caldo mi azzoppa. E quindi più che una stagione di proattività è una stagione di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza. Allora, noi tra poco sopravviveremo al momento dance di oggi, perché stanno arrivando tanti ballerini, Adriana, ascoltatori che sono con noi.
3: Sì,
0: tra poco
3: sì.
0: Facciamo il momento dance con tutti loro, ma adesso abbiamo una canzone che può iniziare, diciamo, a farvi muovere, no?
3: Questo è un pezzo che sicuramente, no, concorrerà tra i tormentoni di questa estate 2026. Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emi.

schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Kiss, kiss.
6: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Kiss, kiss.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
11: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dai, c'è tanti ascoltatori di Adriana che abbiamo incontrato in queste ore in giro per Torino. Abbiamo incontrato anche Marco col suo cane che si chiama Dreamer, che salutiamo, e sono in giro per Torino, ci stanno ascoltando, li abbracciamo, grazie.
1: Ok, salutiamolo, ringraziamolo. Allora Pippo, momento importantissimo, momento storico questo.
0: Vi starete chiedendo cosa ci fanno questi scappati di casa alle nostre spalle. In realtà loro adesso balleranno con noi sul momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show.
1: Perché oggi è venerdì, il nostro momento dance ovviamente c'è, perché è un appuntamento fisso, importante. Ragazzi, allora, facciamo così, noi abbiamo qua il microfono, facciamo sentire la voce di quelli che sono con noi. Vai, qui a Casa Kiss Kiss.
0: Per quelli che sono alla radio, quelli che sono in TV, vi stanno guardando, e quindi salutiamo gli amici della TV che in tutta Italia sono sul canale 158. Avete dei parenti? Meglio così, meglio che non vi guardi.
1: Allora, siete pronti a ballare?
2: Sì, sì.
0: Siamo pronti, sì, okay. Sì. Loro sono prontissimi.
1: Siamo
0: Pica.
1: Pronti anche noi, Pica da Napoli è pronto.
0: Se
1: 3,
0: non
1: 2,
0: ballate,
1: 1.
0: La colpa è solo di Pica, perché è un DJ, vuol dire che non sa far ballare le persone. Se ballate va bene, prego.
1: Go!
0: Pica.
1: Ovviamente aspettiamo anche i messaggi vocali, al 347-490.
0: Tutta Piazza Castello balla con noi.
1: 42.

Abbiamo anche delle ninfone.

0: ragazzi, tutto a posto? Vi è piaciuto? E allora sentiamo,
1: sentiamo,
0: fate sentire le voci. 1, 2, 3.
1: Questi sono alcuni degli amici che ci hanno raggiunto qua a Casa Kiss Kiss, in Piazza Castello. Siamo in diretta da Torino. Che bello.
0: Grazie davvero.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.

0: sette camicie, però purtroppo ne ho una soltanto. Puoi sentire
1: mamma
0: una?
1: Mamma mia. Questa... No, ti ringrazio.
0: Ah, va bene, no, volevo sentire se emanavo, diciamo, degli...
1: Ti ringrazio, più... abbiamo attivato tutto quello che potevamo attivare, tipo condizionatori, sistemi di reazione,
0: ma non tanto per me, ma per gli ascoltatori puzzolenti che sono venuti a trovarci.
1: Non è vero, posso
0: no,
1: dire?
0: Ma sto scherzando.
1: Sono profumatissimi.
0: Sono tutti profumatissimi, mi stanno facendo con la mano così, oh, ma che stai a dire? Sto scherzando, ovviamente. Allora, noi siamo orgogliosi e tronfi, perché per noi una visita di un ascoltatore vale un milione, veramente. Pensa a tutte quelle che stiamo ricevendo stamattina dalle 7 finora. Poi
1: è vero.
0: Tanti arrivano e scappano via perché è una giornata lavorativa. Oggi è venerdì e Torino è una città in cui stranamente si lavora, e quindi noi ringraziamo gli amici torinesi che nonostante il lavoro sono venuti a trovarci. Adriana, facciamo la domanda di oggi ai nostri amici che sono di fronte a noi, no?
1: Ecco, c'è Mena con Anna Chiara. Ciao Mena.
2: Ciao a tutti. Come
1: Buongiorno.
2: Va?
1: Bene,
2: sono
1: bene,
2: molto
1: bene.
2: Contenta di essere qui e di essere una piccola terrona e di avervi incontrato qui.
1: Tu abiti proprio a pochi passi.
2: Io abito a due
1: abiti
2: passi da qui, sì, sono molto
1: Castello. Fortunata
2: di essere nel centro di Torino.
0: Sei in una città
1: allora,
0: meravigliosa, bellissima.
2: Sì, veramente elegante e bella.
0: Con tanti monumenti, mancavi solo tu, Mena.
1: Ma posso dire, Torino molto silenziosa pure, ieri sera passeggiavamo.
2: Sì. Ma infatti ci siamo noi a fare rumore.
1: Senti Mena, che farai quest'estate? Quali sono i progetti?
2: Allora,
1: colgo
2: l'occasione per avvertire mio marito che mi sono iscritta ad un corso di trucco e quindi quest'estate
1: adesso ti chiameremo Mena Mua.
2: Sì, Mena Mua.
0: Mena, senti Mena, è qualcosa di interessante nella vita, l'hai mai fatta?
2: O sì, io tra poco devo scappare e andare al lavoro, sono un insegnante di sostegno.
0: Ah, beh, allora bene, sì, bene, meno male che fai anche delle cose, diciamo, non solo le...
2: magari poi quando terminerò il trucco, il corso di trucco, Adriana, se vuoi,
1: certo, ma
2: l'anno prossimo sarà la tua mega party.
0: No, io credo che Adriana sappia fare meglio di te, Mena. Perché cioè fa solo quello,
1: una cosa che
2: dubito,
1: non è vero. No, dico anche Pippo che ritiene questa cosa inutile, voglio vedere se domani sera non metterà trucco.
0: Ma quando mai? Non
1: per
0: mai
1: il nostro
0: messo?
1: Show ma non che... ha mai messo il trucco.
0: Allora Mena, quindi quest'estate tu ti sei ripromessa di fare questo corso?
2: Sì, visto che abbiamo colto l'occasione di aver fatto il viaggio di nozze prima.
0: Bene,
2: mi sono un attimo organizzata in questi
1: bene
2: tempi.
1: bene.
0: Abbiamo altri
1: Grazie.
0: Due amici che salutiamo. Tu sei?
3: Ciao Federico.
4: Alessia, piacere.
0: E Alessia. Federico, tu invece quest'estate devi cosa?
3: Allora, grande tema, con un po' più di pazienza, iniziare a cercare delle case qua a Torino.
0: Devi cercare una casa nuova?
3: Sì.
0: Perché adesso non vivrai per strada. Ma
3: siamo in affitto, stiamo cercando di
0: Volete
3: organizzarci
0: comprare?
3: Meglio, insomma.
0: Vi dovete sposare?
3: No.
0: Vi avrebbe chiesto, diciamo, una persona normalissima?
3: Per ora non abbiamo fatto queste decisioni, proviamo ad iniziare dalla casa.
0: Sì, ma lei...
1: Quindi per quest'estate vi trasferirete, sperate
3: prima la cerchiamo, iniziare ad avere la voglia di iniziare a girare agenzie, siti.
0: Quindi quest'estate loro gireranno per agenzie alla ricerca di una casa.
3: Facciamo anche le vacanze.
0: Anche le vacanze, va bene.
1: E dove andrete? Avete già programmato?
3: E vacanze? Sì. Tanzania.
0: In Tanzania, o Tanzania, che dir si voglia.
3: Tanzania,
0: bellissima vacanza.
3: Sì,
0: andate a vedere anche i famosi parchi, diciamo. Con
3: faremo
0: tutti
3: una parte di safari e poi una parte
0: di safari.
1: Ad agosto questo?
3: A luglio,
1: bello, ok.
0: Bellissimo. E invece tu sei?
4: Alessia,
0: hai gli stessi sogni e desideri della persona che ti è accanto?
4: Ma un altro obiettivo che mi sono imposta per quest'estate. Che è riuscire a correre 10 km di fila. Per me è impossibile,
0: stai
4: per tanti facilissimo.
0: Alla maratona?
4: No, 10 km è il mio obiettivo.
0: Il tuo obiettivo sono
4: Sono scarsissima.
1: No, però guarda Alessia, prima che tu dicessi questa cosa, io stavo per chiedervi, stavo per chiederla ad entrambi, che sport fate? Perché si vede che avete il fisico da sportivi.
4: Io arrivo dalla ginnastica artistica.
1: Ma si vede.
4: E lui è un calciatore. Quindi...
1: Ah, ok.
0: Vedi.
1: Guarda che polpacchi.
4: esatto.
0: Ma non si vede che sono un ex calciatore.
1: Sì,
4: assolutamente
1: si vede che sei ex.
0: No, si vede che sono ex soltanto.
1: Si vede
0: ma
1: che è ex.
0: Calciatore. Comunque, un bel proposito: a raggiungere 10 km è tanta roba. Tutti di corsa o di maratona?
4: No, di corsa.
1: Di corsa.
4: Corsa continua, di esatto. Corsa. Con questo caldo sarà difficile.
0: Torino è una città che si presta perché è tutta piana. No?
4: È tutta piana con un sacco di parchi, quindi assolutamente si presta.
0: E tu vai a correre quante volte a settimana?
4: Troppo poche per raggiungere 10 km al momento.
0: Cioè, tipo una
4: volta a settimana.
1: Di mattina
4: mattina presto,
1: di sera,
4: di sera dopo il lavoro. Sì.
1: Ok, va bene, noi te lo auguriamo, in bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Sai quanti
4: grazie
0: ascoltatori si sono ritrovati in lei, che stanno facendo, diciamo, perché maggio è il mese in cui si mettono tutti in gioco per strada, vedi gente che corre, cammina, provano a fare di tutto, e 10 km sono un obiettivo importante, perché magari tanti si sono ritrovati come te. Grazie mille, cara, grazie.
4: A voi.
0: Grazie per essere passati qua. Di qua questa mattina, è un onore avervi qua con noi, veramente.
1: Chissà voi. Allora, intanto abbiamo anche ovviamente gli amici che ci mandano messaggi vocali. La domanda di questa mattina con cui siamo partiti è: ci pensate all'estate? Avete già dei progetti, dei programmi? Avete una lista dei desideri? Continuiamo tra un po' ad ascoltare anche quelli che appunto ci dicono che cosa pensano e se hanno un progetto vero e proprio per l'estate, che sia anche quello di non fare niente.
0: Arriva Offenbach, era il 2017, questa canzone si trova Be Mine.

0: bellissimi. C'è stato un ricambio continuo dalle 7 di questa mattina, ma siamo molto felici di chiudere il programma con loro. Grazie.
1: Ovviamente grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito a distanza, come fanno ogni mattina dalle 7 alle 9. E il nostro appuntamento, come al solito, si rinnova per la settimana prossima, lunedì mattina. Grazie mille a tutti voi.
0: Grazie
1: in diretta
0: mille.
1: Da Piazza Castello è tutto, e vi lasciamo con un pezzo della musica.
0: Molto a voi, Burski Beat.

0: passato Bronski Vincenzo, Smalltown Boy del 1984, grazie alla grande squadra del Pippo Pelo Show in diretta da Torino. No, era registrata, era una replica. Buongiorno, adesso lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Russia sotto accusa dopo il drone esploso su un edificio a Galazi, nell'est della Romania, vicino al confine ucraino, causando il ferimento di due persone. È la prima volta dall'inizio del conflitto tra Mosca e Kiev che viene colpito un edificio di un paese NATO. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario generale Rutte. Bruxelles condanna, come anche l'Italia, con i ministri Tajani e Crosetto, ma Putin prende le distanze dall'accaduto e nega ogni responsabilità. Siamo disponibili ad un'indagine indipendente se ci verranno dati resti del velivolo, spiega, e contrattacca. Più volte droni ucraini hanno sconfinato e l'Europa non ha detto nulla. E la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova prevede ritorsioni all'annuncio dell'espulsione da parte di Bucarest del console russo di Costanza. Medio Oriente, Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'Iran, nulla di fatto quindi dopo la riunione nella Situation Room durata circa due ore. Secondo il New York Times l'accordo resta vicino, ma ci sarebbero ancora questioni da discutere, tra cui lo sblocco dei fondi di Teheran. Tra i punti fondamentali per gli Stati c'è l'apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz e la rinuncia della Repubblica Islamica al nucleare. Anche il ministero degli esteri iraniano conferma che non è stato raggiunto alcun accordo, pur essendo, viene sottolineato, nella sua fase finale. Il memorandum d'intesa includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano, dove sono una dozzina le vittime degli ultimi attacchi israeliani. Ultima pagina, monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. La nostra economia, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare, affermato nella sua relazione, sono soprattutto i dazi americani e le tensioni geopolitiche. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Le prossime sfide, puntare sui giovani e governare l'intelligenza artificiale. Intanto, buone notizie sul fronte lavoro. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 rispetto ad aprile 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004 al 63,1% e la disoccupazione giù al 5,1% ai minimi dall'inizio delle serie storiche. Scende anche la disoccupazione giovanile al 16,9%. Un grande risultato, commenta Giorgia Meloni sui social. L'altra faccia della medaglia è rappresentata però dall'inflazione che a maggio al lordo dei tabacchi registra un più 0,4% mensile e un più 3,2% su base annua, spinta al rialzo dei prezzi dell'energia. La cronaca, Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita a morte con una bottiglia rotta mentre difendeva la figlia, ferito a quanto pare in modo grave anche il 51enne aggressore. Lo sport, calcio, con Venezia e Frosinone sale in Serie A il Monza. Nel ritorno della finale playoff di Serie B, il Catanzaro vince il Brianteo 2-0, ma con lo stesso punteggio la squadra di Paolo Bianco si era imposta al Ceravolo e conquista dunque la promozione grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà tutti.

Antonio Mercurio, da questo momento in diretta su Radio Kiss Kiss dallo studio centrale di Napoli, va in onda, sembra tipo il Kiss Weekend con Raul. Salve, buongiorno, sono io. In questa bella giornata, questo 30 agosto, ah no, è il 30 maggio, scusate per le temperature, come per magia, come se fosse già agosto. Rimaniamo insieme per due ore con regia Quattro Mani, Max Pennino, Luigi Fischetti. Bonjour, bonjour à vous. Si parte con la bella musica, Michelle Branch, ancora The Weekend, subito Irama con Cabana.

La grande carica The Weeknd con Blinding Lights dal 2019, la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Insieme fino alle 9, vorrei salutare e ringraziare tutti quelli che già sono in giro, quelli che sono a Zonzo, quelli che stanno raccontando insomma questo sabato mattina, questo 30 maggio. Vorrei salutare in particolare quelli che vogliono partecipare all'appello. Sapete bene che noi ogni sabato e domenica lanciamo un argomento e il messaggio più simpatico che arriva alle 9:10 verrà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché oggi stiamo per lanciare la domanda che è: lampada lampada di Aladino vorrei, e poi fate così, cioè si deve sentire però questa cosa, e poi tirate fuori il desiderio, ok? Perché lanciamo questa domanda? Che io ho visto il film Aladdin per la terza decima volta con i miei nipoti, e particolarmente bello, quindi pizziamo ai desideri, un desiderio che possa diventare realtà, però ci deve essere prima la frase lampada lampada di Aladino vorrei, e sfregate, poi tirate fuori il desiderio. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Chiara, sono di Milano, cara lampada di Aladino vorrei avere un jet privato per andare in giro per il mondo solo andata senza ritorno, per avere le vacanze più belle del mondo. Oppure: cara lampada di Aladino, sono Francesco da Palermo, vorrei, si deve sentire anche, fatevi altrimenti la lampada non ha effetto, vorrei trovare un fidanzato e sposarmi. Ok, ultimo esempio: ciao Raul, sono Max da Vigevano, cara lampada di Aladino vorrei vincere al Superenalotto, così vivo di rendita per tutta la vita. Ho fatto tre esempi diversi, chiaramente tocca a voi. 347 490 0042, consultate la vostra lampada, cosa vorreste?

0: Elisa. E questa è l'amore, detta di Elisa. 7:15 del mattino, buon viaggio a quelli che viaggiano con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. In questo bel sabato mattino, ultimo giorno, anzi penultimo, poi arriva giugno, poi luglio, agosto, e poi ragazzi, oh oh oh, Natale, quindi arrivederci e grazie, finisce tutto. Cara lampada di Aladino, vorrei...
1: Ciao Raul, buongiorno. Lampada, lampada di Aladino. Io vorrei solo ore in sì. più, solamente del tempo
0: sì.
1: da utilizzare come io vorrei.
0: Bravo.
2: Ciao Raul,
0: ciao.
2: Mario da Napoli.
0: Ciao Mario.
2: Lampada, lampada di Aladino.
0: Sì?
2: Vorrei la moglie ubriaca e la botte piena
0: Non
2: di
0: si
2: vino.
0: Può avere, no, non si può, non si può. Tra l'altro, per chi dirà cara lampada di Aladino, bisogna sentire anche il... Dovete sfregarla questa lampada, altrimenti non esce il desiderio, ok? 347 490 0042, arriva Green Day con All Love.

Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss.
15: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
13: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: può finire, può iniziare anche un amore, canzone estiva mai più azzeccata in questo momento con Annalisa su Radio Kiss. Sono le 7:27 in questo bel sabato mattina. Waiting for the Kiss Weekend. Kiss Way, perché stasera da Piazza Castello ci sarà, ragazzi, il delirio. Mi raccomando, seguite la radio, seguite anche la TV, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così riusciamo a seguire tutto quello che capiterà stasera in questo giorno così speciale. Sentiamo.
1: Cara lampada di Aladino, cara lampada, vorrei vincere i gadget di Radio Kiss.
0: Che paraculo.
2: Ciao Ral, buongiorno. Giuseppe da Buonapitacolo.
0: Buongiorno.
2: Cara lampada di Aladino, vorrei tanto capire le donne.
0: Bravo, non solo tu. Va bene, hai fatto benissimo. Allora, hanno la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss quelli che sfregano però la lampada. Bisogna sentire questo, quindi cara lampada di Aladino, e poi esprimete il vostro desiderio. Intanto Empire of the Sun, questo è Walking on a

Ten Palaicini con Dracula. Samurai Flamenco è una serie televisiva Anaheim originale composta da 22 episodi. In realtà però prende spunto da questa grande serie per un flamenco paranoia un po' particolare, ragazzi. Sicuramente sarà il grande tormentone dell'estate, annunciato. Samurai

0: Samurai Jay, Flamenco Paranoia. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo con il solito gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno a Lorenzo Tredici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nelle prossime ore sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca solo sulle Alpi, localmente nelle zone interne delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 25 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
3: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
4: Ops!
5: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss Kiss.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss Kiss.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino di questo bel sabato, insieme fino alle 9 con Kiss the Weekend.
1: Waiting for, signori, stiamo aspettando
0: il Kiss Kiss Way stasera da Piazza Castello con tutta la grande squadra di Radio Kiss Kiss e con artisti straordinari. Per saperne di più scaricate l'app di Radio Kiss Kiss oppure andate sul sito www.kisskiss.it. Sentiamo.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Maria Teresa d'Arcadia,
0: sì?
2: E cara lampada di Aladino, ma un'estate senza zanzare se può? Famolo genio, famolo, che poi ci troviamo bene.
3: Vediamo se la lampada di Aladino funziona. Allora, io vorrei chiedere alla lampada di Aladino di perdere un po' di chili, di smetterla di mangiare tanto, perché
0: e ne mangiamo.
3: Serve, e poi averci una bella storia d'amore, no? Ma non posso averla perché sono troppo impegnata a mangiare. Troppo. Ciao Raul, un abbraccio, buon sabato a te.
0: Ciao a te, buon sabato.
4: Ciao Raul. Ehi. Marco da Como.
0: Ciao,
4: cara lampada Aladino. Io vorrei fare 30 km a piedi senza mai fermarmi. Così col cavolo che gli altri mi sorpassano. Ciao ciao, chi schifo.
0: Ciao, chi schifo.
5: Cara lampada di Aladino. Vorrei vincere il torneo di oggi.
0: Va bene, chissà, la lampada ti aiuterà, Aladino ti aiuterà, ma secondo me sarai tu talmente bravo, insomma, ce la farai sicuramente. Vorrei salutare tutti quelli che fanno sport questa mattina, quelli che magari stanno facendo prima colazione con la musica più bella. Tanta, tanta più musica rispetto a tutte le altre radio, perché stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Dal 2018 un pezzo straordinario, filmato Imagine Dragons, Next to Me. Something.

0: bella.
1: Allora, Yezzy con la stessa direzione su Radio Kiss Kiss. Sta solo finale di questo. Sax contralto, brividi. La stessa direzione. La direzione è il passato, 1995, perché sapete bene che qui a Radio Kiss Kiss torniamo un po' indietro nel tempo, rispolverando i nostri archivi. Esattamente nel 95 l'Organizzazione Mondiale del Commercio sostituisce l'accordo generale sulle tariffe e sul commercio e nello stesso anno, esattamente il 1 gennaio, Austria, Svezia, Finlandia entrano ufficialmente nell'Unione Europea. Bene, 1995 c'è un pezzo straordinario, lei bella, eterea, capelli lunghi, voce straordinaria da brividi. Si chiama Alanis Morissette e questa è You Are Now.

0: Alanis Morissette, You Oughta Know. Mi è sempre piaciuto, non ho mai avuto il piacere di chiacchierare con lei, farci una bella intervista. Chissà mai, mai dire mai. Era 1995 ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e buona giornata dalla redazione. Durata circa due ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra Donald Trump ed i suoi più stretti collaboratori. Alla fine però nessuna novità, il presidente americano non ha ancora comunicato la decisione circa il memorandum con l'Iran. L'intesa è vicina, ma su alcune questioni, tra cui l'uranio arricchito e lo sblocco dei fondi di Teheran, rimangono le distanze. Accettata invece la condizione di apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Il presidente stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà la sua linea russa sul nucleare, fa sapere la CNN che cita lo staff del tycoon. Si discute anche su chi debba firmare per primo il documento. Nessuno dei due contendenti infatti vuole che sembri una resa. Russia sotto accusa dopo il drone esploso su un edificio a Galazi nell'est della Romania vicino al confine ucraino, causando il ferimento di due persone. La prima volta dall'inizio del conflitto tra Mosca e Kiev che viene colpito un edificio di un paese NATO. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario generale Rutte. Bruxelles condanna, come anche l'Italia con i ministri Tajani e Crosetto, ma Putin prende le distanze dall'accaduto e nega ogni responsabilità. Siamo disponibili ad un'indagine indipendente se ci verranno dati i resti del velivolo, spiega dal forum Europa-Asia in Kazakistan, e contrattacca: più volte droni ucraini hanno sconfinato e l'Europa non ha detto nulla. E la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova prevede ritorsioni all'annuncio dell'espulsione da parte di Bucarest del console russo di Costanza. Voltiamo pagina. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta avverte: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare, affermato nella sua relazione, sono soprattutto le tensioni geopolitiche. Il conflitto nel Golfo aggrava un quadro già fragile. Le prossime sfide per Panetta: puntare sui giovani e governare l'intelligenza artificiale. Intanto, buone notizie sul fronte lavoro. Ad aprile gli occupati crescono sia su base mensile che rispetto ad aprile 2025. Il tasso di occupazione al 63,1% ai massimi dal 2004 e la disoccupazione giù al 5,1% ai minimi dall'inizio delle serie storiche. La cronaca: è stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare l'11enne studente di una scuola media di San Vitolo Capo in provincia di Trapani, che voleva così vendicare un brutto voto. Il ragazzino è andato a scuola con due coltelli, indossando un casco integrale per non essere riconosciuto. La scena, ripresa con il cellulare per diffonderla poi sul web, ma gli è andata male. Informata la procura dei minori, attivati i servizi sociali. Lo sport: calcio, Monza promosso in Serie A con il brivido nel ritorno della finale playoff. Di B, la squadra di Paolo Bianco, sconfitta in casa 2-0 dal Catanzaro, ma grazie alla vittoria con lo stesso risultato ottenuta al Ceravolo e alla miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare, Brianzoli tornano nel massimo campionato dopo il solo anno tra i cadetti. Ciclismo, Giro d'Italia, l'americano Kuss, la 19ª tappa Feltre Alleghe, il danese Vingegaard controlla da campione, la maglia rosa si avvicina al trionfo. Abbiamo concluso, ora torna Raul. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille all'Antonio Mercurio, grazie alla redazione. Giro di boa, 8 del mattino. Buongiorno, seconda ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. In questo bel sabato mattina, buongiorno a tutti quelli che magari stanno facendo colazione, cornetto, anzi croissant, cappuccino, brioche, pain brûlé, le pain au chocolat e tutto quello che riguarda un cappuccino, brioche, pain brûlé, le pain au chocolat e tutto quello che riguarda un bel risveglio, ma noi vi aiutiamo.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: satellites. Cara lampada di Aladino, vorrei sfreghiamo la lampada, cosa uscirà, quale desiderio? 347 490 0042, se avete acceso la radio in questo momento parliamo di questo e avete circa 30 minuti a partire da adesso per poter vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, come hanno fatto loro.
1: Ciao Raul, sono ciao. Rita da Busto Garolfo, sì? lampada di Aladino. Allora, a me piacerebbe avere una casa al mare, anche qua in Liguria, visto che sono in Lombardia.
0: È okay. Bellissima la Liguria.
1: Grazie mille, ciao.
0: Grazie a te. Ciao.
2: Cara lampada di Aladino, desidero perdere peso senza dover instaurare un rapporto tossico con l'insalata. Chissà a tutti.
3: Cara lampada di Aladino, sono Arianna.
0: Sì.
3: E vorrei far tornare mia figlia e la mia nipotina di 5 mesi a casa, che loro sono in America.
0: Va bene, quindi pianta stabile lì, vabbè, perché mai potresti dire cara lampada di Aladino, dammi la dote del teletrasporto così vai direttamente in America e vivi con loro. Fulminacci, maledetto me.

maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss. Allora, 8 e 16 di questo bel sabato mattina, 30 maggio, anche se è un 30 agosto perché andò fa caldo. Allora, un po' di messaggi al 347 490 0042. La domanda di questa mattina per l'appello è: cara lampada di Aladino, vorrei, e poi sfregate la lampada, che desiderio vorreste? C'è questo da parte di Barbara: ciao Raul, cara lampada di Aladino, vorrei poter festeggiare il mio anniversario di matrimonio con mio marito, visto che stiamo da 72 anni insieme. Che bello, mamma mia, tantissimi, 72 anni di matrimonio. Complimenti, auguroni a te e a tuo marito, e quindi festeggerete, come si chiamano in questi casi? Ci sono le nozze d'oro che sono 50, poi quelle di platino mi sembra 75, quindi quasi nozze di platino o di diamante, adesso non ricordo bene. Poi c'è questa da parte di Federica: ciao Raul, sono Federica da Bologna, cara lampada di Aladino, vorrei poter mangiare gelati alla nocciola, gianduia, pistacchio, cioccolato e granella al cioccolato fondente, però senza mettere su neanche un grammo. Come si può fare? Bisogna chiederlo ad Aladino. 347 490 0042. Aspettiamo la tua nota vocale, mi raccomando, quindi di il tuo nome, di dove sei e poi cara lampada di Aladino, perché tra 20 minuti potresti essere tu il vincitore dei gadget di Radio Kiss Kiss. Miley Cyrus.

0: schissa a te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa a te che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss, kiss.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss, kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Kiss. Allora, messaggi al 347-490-0042. Sentiamo, vai.
1: Raul, buongiorno, sono Gianfranco. Io non chiedo niente, non vorrei niente, vorrei solo fare gli auguri alla donna speciale della mia vita, che oggi compie 50 anni, mia moglie.
0: Auguri!
1: In macchina, stiamo andando per 2-3 giorni fuori con il nostro bimbo Matteo.
0: Bravi.
1: Ciao Raul!
0: Ciao, ciao!
1: Kiss a tutti!
0: Kiss a tutti! Allora passerete sicuramente un gran bel compleanno, quindi una gran bella festa, chiesta proprio alla lampada di Aladino. E voi invece cosa chiedereste? 347-490-0042. Intanto John Legend, Ordinary People. Girl,

0: Olivia Drake con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta, tanta, tanta musica. Sentiamo la vostra lampada di Aladino come reagisce alle vostre richieste, vai.
1: Cara lampada d'Aladino, quello che vorrei ora è avere la mia serenità e riuscire a stare in pace, finalmente.
0: Finalmente, e riuscirà.
2: Ciao Raul, ciao Kiss Kiss, Donatella da Napoli.
0: Ciao Donatella.
2: Io, cara lampada di Aladino, vorrei una giornata di almeno 36 ore.
0: Anche tu, più tempo, no? Non sei la sola, molti stanno chiedendo tempo.
3: Ciao Kiss Kiss, sono Nicole da Bolzano.
0: Sì, ciao.
3: E caro Aladino, il mio desiderio è avere degli occhiali per vedere tutti i buchi neri dell'universo.
0: Bello, bello, Stephen Hawking e tutto quello che ruota attorno, anche perché ho letto tanti libri, sono un grande appassionato di buchi neri in generale. Il buco nero è sempre molto molto interessante. Allora, però il tempo, molti stanno chiedendo il tempo, del tempo in più, perché 24 ore forse non bastano. Questa è Radio Kiss Kiss, noi il tempo di un paio di dischi e premiamo il messaggio più simpatico al 347 490 0042. Dal 2013, Caro Emerald, questo è 10.

Caro Emerald con Tangled Up su Radio Kiss Kiss, la musica più bella e anche gran belle novità. Vi dico solo una cosa: saremo io e te a così, sarà sempre così. Sal Da Vinci, grande trionfo a Sanremo, arriva con la nuova, sicuramente tormentura dell'estate, Poesia.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
13: Kiss Kiss!

0: Vulture con Talk to You su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella. Siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico arrivato al 347-490-0042 per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Ricordo che la domanda era: cara lampada di Aladino, una volta sfregata, che desiderio vuoi? Sentiamo, vai.
1: Ciao Kiss Kiss, sono Nicole da Bolzano e caro Aladino, il mio desiderio è avere degli occhiali per vedere tutti i buchi neri dell'universo.
0: Vince il buco nero, vince Nicole da Bolzano, complimenti, e vinci i gadget di Radio Kiss Kiss. Chiaramente il gioco che torna anche domani tra le 7 e le 9, perché vi ricordo che il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 c'è Kiss the Weekend e io sono Raul. Eredito il programma del Pippo Pelo Show dal lunedì al venerdì. Sam Smith.

Funk, Francesco Albani ha concluso questo bel appuntamento. Io torno domani dalle 7 alle 9. Grazie a tutti per essere stati con noi. Tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Max is Milk One, in diretta anche TV, perché ci saranno dei collegamenti con Piazza Castello, con il Kiss Kiss Way, con Pippo Pelo, con Adriana e con tutta la grande squadra che è lì in occasione appunto del grande concerto di stasera, con tanti ospiti straordinari. Per sapere di più scaricate l'app di Radio Kiss Kiss oppure www.kisskiss.it, anche su Instagram, insomma siamo un po' ovunque. Grazie a Max Pennino in regia, in collaborazione in quattro mani con Luigi Fischetti. Si torna indietro nel tempo, 1983, Laid Back, Sunshine Reggae. Buon sabato da Raul.

0: che non sta bene, show me
1: what's... Infatti lo dice, no? Lascia che non the reggae sarebbe tradotto.
0: Sì, Sunshine Reggae, Layback, era il 1983. Bella!
1: Bellissima, come tutta la musica di Radio Kiss Kiss. Salutiamo Raul, tutti voi, e diamo la linea ad Antonio Mercurio. Buongiorno!
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Slitta ancora l'intesa tra Stati Uniti e Iran che i media di ambedue paesi avevano dato ieri come molto vicina. Il presidente stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà la sua linea rossa sul nucleare, fa sapere la CNN che cita lo staff del Tycoon. Su alcune questioni del memorandum, tra cui l'uranio arricchito e lo sblocco dei fondi di Teheran, restano le distanze. Accettata invece la condizione di apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz, con gli Stati Uniti che toglieranno il blocco navale. Trump è paziente alla ricerca di un accordo, spiega il segretario alla difesa Exet, ma saremmo più che capaci di riprendere subito la guerra. E mentre l'ala più intransigente del regime iraniano tenta di sabotare i colloqui con Washington, i mediatori pakistani starebbero faticando anche su chi debba firmare per primo il documento una volta pronto. Nessuno dei due contendenti, infatti, vuole che sembri una resa. Vladimir Putin prova ad allontanare dalla Russia le accuse sul drone finito su uno stabile a Galazzi, nell'est della Romania, causando il ferimento di due persone. Nessuno può stabilirne l'origine finché non viene condotto un esame approfondito. Per me è un drone ucraino, ha detto il presidente russo da un summit in Kazakistan, affermando però di essere disponibile ad un'indagine trasparente se gli verranno forniti i resti del velivolo. L'Europa condanna, come anche l'Italia, con i ministri Tajani e Crosetto. È la prima volta dall'inizio del conflitto tra Mosca e Kiev che viene colpito un edificio di un paese NATO, pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario generale Rutte. Ultima pagina, buone notizie sul fronte lavoro. In Italia ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su base mensile e 269.000 rispetto ad aprile 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004 al 63,1% e la disoccupazione giù al 5,1% ai minimi dall'inizio delle serie storiche. Scende anche la disoccupazione giovanile al 16,9%. Un grande risultato, commenta Giorgia Meloni. L'altra faccia della medaglia è rappresentata però dall'inflazione che a maggio al lordo dei tabacchi registra un più 0,4 mensile e un più 3,2% su base annua, spinta al rialzo dei prezzi dell'energia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Lo fa sapere Liborio Cataliotti, legale dell'unico indagato nella nuova inchiesta, spiegando che la difesa contesta la tempistica. Crediamo, sottolinea l'avvocato, che corra prima l'accertamento dei fatti e delle prove. Lo sport calcio è completo il quadro delle squadre partecipanti alla prossima Serie A. Dalla B, dopo Venezia e Frosinone, torna nel massimo campionato da appena un anno dalla discesa tra i cadetti il Monza. La squadra di Paolo Bianco è sconfitta 2-0 dal Catanzaro nel secondo round della finale playoff, ma avendo vinto all'andata con lo stesso risultato, i brianzoli beneficiano della miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. Ciclismo, Giro d'Italia, il tappone dolomitico Feltre Alleghe all'americano Kuss, il danese Vingegaard controlla i principali avversari di classifica e oggi a Piancavallo dovrebbe sublimare la maglia rosa nell'ultima frazione prima della passerella romana di chiusura. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno di nuovo, buongiorno Vitale.
1: Hola, dottor Giannini, buongiorno, inizia Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
0: Allora, avvisiamo tutti coloro che solitamente il weekend sono abituati a vedere sul canale 158 soltanto i video.
1: Sì, oggi vi tocca.
0: Oggi vi tocca perché ci siamo anche noi, ma c'è un buon motivo perché
1: ovviamente
0: tra non molto ci collegheremo con quel di Torino per il Kiss Kiss Way.
1: Io lo so che facciamo adesso? Sigla!
0: Ah sì,
1: sei pronto?

0: si comincia, vi siete persi subito, canale 158, vi siete persi una cosa obbrobriosa.
1: Abbiamo ballato come se non ci fosse un domani, ma attenzione, io adesso ho un po' di sete.
0: Sì, fermo.
1: Vado a bere un po' d'acqua.
0: 347 490 0042, memorizzate perché fra pochissimo tocca a voi, eh.

0: Londra, Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, no? 5 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno, e questa puntata è una puntata...
1: Sì. Eccola.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday day.
2: Doppia sigla, preparate.
0: Aspettando il Kiss Kiss Way di Torino. Ino.
2: No, meno male che non siamo a Bellano. Attenzione, volevo chiederti una cosa. Occhio oggi alla puntata, perché il tema già stimola. Poi mi fai questi versi, sono rovinatissimo.
0: Allora, oggi è bel tempo in tutta Italia, veramente solo dappertutto. Tranne in Sicilia, nelle zone di Palermo, il centro della Sicilia, c'è qualche...
2: Stanno rinfrescando?
0: Sì.
2: Importante che non faccia
0: temperature
2: danno.
0: Alte, anche quelli di Torino, dove stasera ci sarà il grande spettacolo. E allora che cosa succede quando fa caldo?
2: Una cosa di base, no? Idratarsi, ragazzi, non scherziamo. Tu di che team sei, a proposito?
0: Allora, io sono team che bevo un litro d'acqua al giorno.
2: Lo bevo la mattina appena mi sveglio io.
0: Vedi, quindi, anche tu allora?
2: No, io al minimo 3 litri, minimo.
0: Litri d'acqua al giorno?
2: Ma io no, infatti tu pensa che i cammelli fra di loro, quando esagerano, dicono: ma bevi come un Max Vitale, si dicono fra di loro.
0: Allora lo chiediamo anche a voi, siete team cammelli, cioè bevete continuamente, o siete lucertole del deserto, cioè una goccia d'acqua al giorno? Siete water addicted o acqua esci dal mio corpo, va bene?
2: 347 490 0042. Cammelli.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Diteci quanto bevete e quanto non bevete. Shakira.

0: ancora
1: Shakira. Sono le 9:10 del mattino, questo è Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto: siete water addicted oppure acqua esce dal mio corpo?
0: Team cammello o team lucertola del deserto?
1: Bravo. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Beppe da Salerno. Ciao, Beppe. Io sono team cammelbirra.
1: Cammelbirra.
0: Che tipo di cammello è?
3: Ciao Max e Max, io
0: ciao.
3: Sono un cammello.
0: Sì.
3: Un cammello, bevo minimo 4 litri e mezzo d'acqua al giorno.
1: È la miseria, 4 litri d'acqua è tanta roba.
0: Sembra, sembra la normalità, vedi come
4: strano. Ciao a tutti, raga, ciao, vi voglio bene.
0: Grazie.
4: Da Palermo, io pure, bevo tantissimo. E infatti una volta mi diceva il medico: ma bevi perché bevi magari la sera vino? No, assolutamente, acqua.
0: Acqua,
4: acqua per tutta la vita.
0: Vedi. Per bene. Scelta, lui acqua per scelta.
5: Ciao Max e Max, ciao. Lucia da Milano. Io bevo 2 litri al giorno.
1: Ecco, poi Lucia da Milano ha specificato di acqua, scrivendolo
0: sì.
1: Di acqua.
0: Perché Max, prima io ti ho chiesto quanto bevi, tu hai detto 1 litro d'acqua. Ma non di acqua, liquidi. Al giorno.
1: Liquidi,
0: qui superiamo il litro.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Fabiana e Noemi,
0: ciao.
6: Da Parolite, un paese in provincia di Avellino.
0: Certo.
6: E noi siamo decisamente team cammello.
1: Team cammello, continuate
0: fa
1: a mandare
0: bene.
1: Messaggi, tra poco li ascolteremo. E adesso Cioffi e Noemi.
0: Io le affogo adesso nello stomaco, le farfalle.

0: Dry safe, guida sicura. Quando si guida, chiaramente si beve solo acqua e sì, non altro.
1: Infatti, un amico camionista ci ha mandato subito il messaggio: detto, io guarda, bevo un litro d'acqua almeno mentre guido, ma come scendo dal camion?
0: La
1: un mazzo di birra. Beh, sì, vuole bere la benzina, ma costa troppo.
0: Altri messaggi, dai.
2: Buongiorno, ragazzi, sono Marica da Bari.
1: Ciao.
2: Allora, io sono un po' e un po', nel senso che se non lavoro sono un cammello, bevo 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Se lavoro non bevo proprio.
0: Va bene.
3: Kiss kiss a tutti, sono Luciano da Caserta.
1: Ciao.
3: E visto che mi ci avete fatto pensare, penso che dovrò montare un contalitri.
0: Perché?
3: Perché lavoro in un'industria di acque minerali e non so quanto bevo al giorno.
0: In provincia di Caserta ce n'è una.
1: Acqua non manca in quella zona.
4: Decisamente team cammello, 2 litri di acqua al giorno tutti i giorni.
0: Mamma mia, vai.
1: Ma molti dicono da strano, poi te lo dico.
5: Oh ragazzi, ma siete pazzi? L'acqua serve soltanto per lavarsi, mica per bere.
1: Se poi c'è il fisico della salute di ferro, rischi la ruggine.
6: Ora di schissa. Io in inverno assolutamente team lucertola. Adesso in questi giorni che qui a Milano ci sono 35 gradi, sono team cammello e dovrei dare un bacioni.
1: Bisogna bere l'inverno e l'estate sempre.
0: Intanto salutiamo Simona, c'è il tuo vicino che dice fatele abbassare la radio perché c'ho l'effetto eco.
1: Sì, no, è bellissimo, detto, potete dire a Simona mi raccomando che ci ascoltano tramite le pareti. E poi salutiamo anche le amiche Claudia e Lynn dal bar a Lecco in diretta.
0: J-Lo!

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Yes, yes.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La cacciassa.
1: Mamma mia, cosa mi hai ricordato?
2: Perché qui si parla di bere, però la cacciassa che è un'acqua vite, attenzione, sì. Perché è roba piano piano, piano piano.
1: Ricordiamo che Gianni ha detto un litro d'acqua al giorno, però beve 5 litri di liquidi.
2: Di acqua.
1: Quindi
2: vite.
1: Gli altri 4 quali sono?
2: E a proposito di acqua, uno dei tormentoni salutistici più conosciuti al mondo è: bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Allora, in realtà gli esperti specificano che non esiste una quantità identica per tutti.
1: Ovvio.
2: Il fabbisogno d'acqua cambia in base a età, peso, attività fisica, alimentazione, soprattutto anche la temperatura esterna.
1: Tutto, certo. Non si rendi conto che poi sudi e hai bisogno di più acqua.
2: Allora, secondo le indicazioni generali di molti esperti e organismi sanitari, un adulto dovrebbe assumere mediamente tra 1,5 litri e 2,5 litri di acqua al giorno, considerando però anche quella contenuta negli alimenti.
1: Certo.
2: Che sembrerà strano, ma negli alimenti c'è tanta acqua.
1: Perché c'è chi dice: io bevo solo 1 litro d'acqua, però mangio 14 cocomeri al giorno, quindi sempre acqua.
2: Attenzione a quando la temperatura si alza molto, perché si rischia insomma di rimanere senza acqua e senza sali minerali, e si rischia di avere un colpo di sole.
1: Certo,
2: problemi seri.
1: Che quando ci viene sete, mi dicevi Max, quando ci viene sete già tardi, dovevi bere prima.
2: Bravo.
1: Il segnale è quello.
2: E attenzione, questo vale anche per te.
1: Sì,
2: le persone anziane, le persone anziane non hanno, a una certa età non hanno più lo stimolo della sete.
1: Ma guarda,
2: quindi ti devi forzare per bere.
1: Stai tranquillo, anziano.

0: C'è poi chi si sveglia in the morning, appena sì. ti svegli, giù con l'acqua. Perché
1: è vero. La prima cosa da fare, la prima mattina, un litro d'acqua, un bicchiere almeno.
0: Qualcuno ci aggiunge il limone, perché qualcuno ha sì. detto che mettere il limone prima mattina a stomaco vuoto ti fa assorbire meno i grassi.
1: Se sei intorno di tutti, di tutti i colori. Però l'importante è bere un bicchiere appena alzato, va bene. Mio papà lo faceva sempre. Bicchierone d'acqua, me lo dava e lui beveva la birra.
0: Acqua vite.
1: No, lui è acqua, me lo dava a me, però. Quello è il problema.
0: Tra poco vi parleremo di notizie a proposito di acqua che sta girando da qualche giorno, che riguarda l'acqua nei ristoranti a tavola. Mamma mia. Dua Lipa.

0: Dua Lipa, quante notizie su di lei? Tra poco ne parleremo, perché ce n'è una in particolare.
1: È a Palermo comunque, a come Palermo. Abbiamo detto, Palermo lei l'ha scelto. Chissà dove saranno loro in questo momento. Tipo chi? Clara, anche San Giovanni, ma più interessato da sapere dove è Clara. Tu lo sai?
0: Sì, no.
1: Sarà in giro con le ragazze.
0: Ah, certo.
1: No, il titolo, le ragazze, New Kiss.

0: Che belle ragazzi, che belle ragazzi, soprattutto quando fa caldo, no?
1: E quando è New Kiss, ma fa caldo veramente, caro Giannini, eh? Ma non chiederlo a me, chiediamolo a loro, agli amici del meteo.it. buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, cieli quasi del tutto sereni al centro-sud. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità temporalesca sulle Alpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Sempre bello altrove, massime comprese tra 26 e 33 al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 25 e 30 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
11: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss, kiss.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Eccola, l'abbiamo già coperto. Alex Warren, Fever Dreams, 9:44 del mattino, Max e Max. E sempre a proposito di acqua, recentemente ha fatto molto discutere questa recente sentenza della Corte di Cassazione riguardo l'acqua a tavola nei ristoranti.
1: Sì, sentiamo un po'.
0: Allora, nel 2019 un noto hotel ristorante a 5 stelle a Corvara in Badia, zona bellissima nel cuore delle Dolomiti, negò una brocca d'acqua della fontana a una turista. Perché? Perché la cliente aveva acquistato un pacchetto di mezza pensione del valore di quasi 6.000 euro, però con le bevande escluse dal prezzo finale. La donna, per non spendere 10 euro al litro d'acqua durante le cene, chiedeva una caraffa d'acqua della fonte del rubinetto a tavola, ma la direzione della struttura si rifiutava di darle l'acqua in caraffa.
1: Ha detto: non la serviamo, non serviamo solo acqua in bottiglia.
0: Le ha citati in tribunale per 2.700 euro e poi danno economico e disagio personale patito. La Suprema Corte, udite, ha deciso in modo inequivocabile che all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, leggo testualmente, non c'è traccia di alcuna norma di legge che imponga ai ristoratori l'obbligo di servire la comune brocca d'acqua del rubinetto e che la scelta di vendere esclusivamente acqua in bottiglia rientra nella legittima libertà di impresa. Quindi, in soldoni,
1: Cassazione.
0: Portare, non è un diritto acquisito del cliente l'acqua del rubinetto, la dovete pagare, capito?
1: Anche quando si entra nei bar, abbiamo scoperto che ti danno un bicchierino d'acqua, devi dire almeno grazie. Perché dovessero chiedere i soldi, l'importante è che ci sia esposto il prezzo.
0: L'acqua non è un diritto, è una cortesia da parte dei ristoratori.
1: A breve vi faremo anche il listino prezzi dell'aria. Dateci tempo.
0: Tra Quintale.

0: forte a questa canzone.
1: Lady Gaga, un ottimo rapporto con l'acqua. Per mantenere uno stile di vita idratato, ne beve 2,5 litri. Inoltre fa nuoto, bagni di ghiaccio e si idrata in continuazione.
2: Tutto ciò che ha, quelli bagni di ghiaccio, nuoto, un mare di soldi, tutto ciò che riguarda l'acqua, Lady Gaga porta a casa.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Ragazzi, siamo già arrivati all'history, eh? Volata un'ora, è volata via come l'acqua.
4: Bravo, a parlare di acqua mi è venuta tanta sete, però... Beh. Attenzione signore e signori, perché arriva questa canzone del 1986, Europe, sì. Come ogni band, o diciamo le band rock,
3: rockettare, a un certo punto devono fare la ballata.
4: Questo
3: dai.
4: Oltre che rock erano proprio heavy, heavy.
3: Sì, sì,
4: heavy
3: di tu.
4: Fece una canzone lenta.
3: Sì, com'era una il titolo che non mi ricordo?
4: Carrie.
3: Ah, che bella. La balliamo?
4: Sì, dai.

0: Europe 1986.
1: Con la gioia nel cuore, ripensando al 1986, che era l'altro ieri, no? Per noi, iniziamo la seconda ora di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday. E guarda chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Chiedi se beve l'acqua.
0: Quintal. L'acqua, allora, sì. Questa è una cosa che tutti coloro che lavorano nei campi, sono agricoltori, l'acqua non si misura a litri, si misura a quintali.
1: Infatti,
0: io non la sapevo sta cosa, ma va bene così.
1: Anche fra quintale, però lui l'ha aranciata, ha detto.
0: Oh, tra poco!

0: alla
1: sì,
0: bufala.
1: Ma sì, buona domenica, anche se sabato, dice la nostra Carolina, e giochiamo con lo speciale Saturday della bufala, che di solito è tre notizie, una è una bufala, il sabato uguale. Bravo, quindi voi dovete indovinare. Aspettate via di Giannini però,
2: Sì, allora tre notizie, una è una bufala, e appena vi do il via, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. Stamattina, oltre ai gadget, ci mettiamo anche una bottiglia d'acqua del rubinetto.
1: E infatti, ed è un regalo che vi facciamo.
2: E non
1: dite
2: che siamo scortesi.
1: Ecco. Oh. E i gadget ultimamente vanno via come l'acqua. Vai. Allora, pronti? Notizia numero uno. Una teenager francese si è svegliata da un coma lungo tre mesi. Mm. Per fortuna tutto a posto, sta bene, c'è solo un piccolissimo problema. Si è svegliata, ha aperto gli occhi ed è convinta di essere sposata, marito canadese e ha quattro figli. I dottori stanno domandando da dove nasce tutto questo, quindi non l'hanno dimessa ma l'hanno tenuta di nuovo in ospedale.
2: Vabbè.
1: Però ragazzi, è fatta una famiglia in un attimo, eh. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, Amber Aubrey, che è un influencer che riceve un, se è statunitense, che riceve un compenso settimanale dal marito per i lavori domestici. Ogni giorno pubblica su TikTok una lista dettagliata dei servizi che svolge, come madre a tempo pieno, poi homeschooling, pulizia e allattamento, e ogni settimana riceve $2,700. Coach! Il caso ha riaperto il dibattito sul valore del lavoro domestico non retribuito. La sua provocazione ha diviso il web tra applausi e anche molte critiche. €2,700 a settimana.
1: Sono quasi $12,000 al mese. Sposami,
2: notizia
1: Giannini.
2: Numero due.
1: Ti faccio tutti i mestieri per 12.000 al mese. Notizia numero 3. Ricercatori sudcoreani hanno sviluppato una speciale muscolatura in tessuto capace di imitare i muscoli umani. È leggerissima, si indossa e aumenti del 40% la tua forza fisica.
2: Wow, wow.
1: Ragazzi, così possiamo fare tutti quanti qualsiasi lavoro. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1? Avevo un marito piccolino in Canada? O la numero 2? Il lavoro si paga sempre? O la numero 3? Tutti Schwarzenegger?
2: E allora pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala?

0: Giannini, guarda, speriamo che non si sia spaventata.
1: Ma no,
0: la
1: dai.
0: Nostra Ilaria, pronto?
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ma che bella Ilaria. Voce squillante, chi sa te, da dove?
2: Da Vergine Valdarno in provincia di Arezzo.
3: Allora è una cittina che ci sta ascoltando, una cittina, vero?
2: Più o meno.
3: Cittina.
2: 35 anni, non so, cittina.
0: Ma sei una neonata confronto a noi, 35 anni, porca miseria.
3: Diciamo per chi ci ascolta dalle altre Italie che cittina significa ragazzina. La città invece è una ragazza. Diciamo allora la città.
0: Cittina, città e poi.
2: Bravi, esatto.
0: Noi siamo cittoni a questo punto. Allora, a questo punto facciamo così intanto, Ilaria. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: Ma ovviamente la numero uno.
0: Ma brava! Certo, figurati.
3: Ha mangiato la foglia in aria.
0: Ti ha detto questa qua che è stata in coma, è vero così, ma non si è risvegliata pensando di avere il marito in Canada. Però succede, ci sono persone che si svegliano e parlano altre lingue.
3: Senti, Ili, quanti litri d'acqua bevi al giorno, te, se la bevi l'acqua?
2: Allora, bevo almeno 1,5 litri di acqua al giorno al lavoro e a casa un po' meno, però.
0: Vabbè, però sommandole alla fine va benissimo. Vabbè. Comunque, ciò non toglie che noi ti mandiamo tutti i gadget. Tu ci mandi una crostata, quella famosa di Pergine, quella che fate voi?
2: Sì, volentieri, la mia mamma la fa buonissima.
0: Allora, fai due! Mi ha sgambati 61.
3: Ciao Ilaria,
0: chi schizza te è la mamma.
3: Buon weekend.
0: Ciao.
3: Wow.
4: Una cittina.
0: Chi è?
3: Arriva.

0: Che bella questa canzone di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce. Dicevamo, questa è una canzone old style, cioè il modo di fare cantare musica pop e rap, però alla vecchia maniera, senza tutto quel...
1: Ma una domanda invece, tu che sei molto esperto di queste cose, ma è un periodo che viene a mancare un po' di autotune, eh?
0: Sì, è vero, c'è un ritorno, diciamo, alla...
1: Dico, non c'è più tanto autotune, è bloccato allo stretto di Hormuz, sono due navi piene di autotune e non le fanno passare. E,
0: old style ci fa ricordare anche il vecchio modo di bere nei locali notturni. Adesso si bevono quei beveroni che fanno anche bene, che tu vai...
1: Qui siamo passati, abbiamo parlato l'altra volta che i giovani vogliono una roba salutare.
0: Noi invece avevamo la roba salutare, cioè
1: sì, nel senso, salutare. Che la salute ci salutava, però...
0: E sono cambiati anche gli orari, cioè in discoteca, nei locali, anzi nei club, perché adesso non si chiamano più discoteca, guai.
1: Noi non siamo più cittini.
0: Bravo.
1: Noi il nostro città è morto da mo. Città è morto, ma sei da quando?
0: Città è vivo o città
1: è
0: morto?
1: No, è morto, città è morto da mo.
0: Allora, si va nei locali, nei club, ci si va verso le 7:30, alle 8 di sera.
1: Infatti.
0: Si bevono questi beveroni, hanno proprio un nome specifico, che fanno anche bene con la frutta.
1: Questo meno male, allora, meglio il beverone che non alcolizzato e poi andare in giro a far casino,
0: bravo,
1: con le macchine.
0: Bravo, certo. È tutto molto più bello, però c'era anche il fascino del Negroni sbagliato di una volta.
1: Bravo.
0: Oppure
1: e
0: il
1: poi,
0: G-tonic.
1: Adesso dico una cosa, bisogna moderarsi, ma un po' bisogna anche bere, giusto? Soprattutto le ragazze che se non bevevano, come facevano a vedermi bello in discoteca? Da quando hanno tolto l'alcol, basta, non vado più in discoteca, è inutile, è inutile!
0: Alan Walker!

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Kiss. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Kiss.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Kiss Kiss.
19: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
20: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.
20: Suona solo.

0: Gerry, scusa, lo sento?
1: Sì.
0: Lo siente?
1: Spero di sì, spero di sentirlo.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 10:29 del mattino. C'è questa storia dell'acqua ai tavoli, dei ristoranti che...
1: Si è aperto un dibattito.
0: Molte persone si sono risentite. Ma come? Tu vai in un bar e chiedi un bicchiere d'acqua, è a discrezione del barista,
1: certo,
0: se fartelo pagare o meno. Sì, purtroppo in Italia sì.
1: Ma sto al mare è giusto così, scusa. Il lavoro si paga, eh. 100 persone a dare bicchiere d'acqua senza incassare un soldo a lavorare per te.
0: Ma come funziona all'estero? Allora, in Spagna, ma anche in Inghilterra e Francia, è previsto che i ristoranti, gli esercizi che devono, che servono bevande, debbano offrire acqua potabile gratuita ai propri clienti, a patto che quest'ultimi però ordinano anche altro.
1: Oh,
0: cioè non puoi entrare in un bar e dici mi dai un bicchiere d'acqua e te ne vai.
1: Ma detta così sembra, invece no, anche qua entri, ordini, bene, poi dici mi dai un bicchiere d'acqua, te lo danno.
0: Esatto. Inoltre è previsto che possa essere servita a tavola dell'acqua del rubinetto nelle caraffe come alternativa alle bottiglie per favorire l'economia circolare.
1: Va bene tutto.
0: Difatti chi è stato negli Stati Uniti sa bene che appena ti siedi a qualsiasi tavolo la prima cosa che ti portano è l'acqua della caraffa, che è acqua del rubinetto.
1: Sì, però ti fanno pagare il ghiaccio, perché il ghiaccio dappertutto, anche con la neve, 40 metri dentro, acqua ghiacciata e aria condizionata.
0: Negli Stati Uniti il ghiaccio è anche nei water dei bagni.
1: Sì, sì, infatti.
0: Lo mettono veramente dappertutto. E è ghiaccio, ghiaccio.
1: È ghiaccio ghiacciato, non come il nostro, quello caldo. Però è giusto pagare il servizio un minimo, dai.
0: Certo, è un atto di cortesia anche del cliente, capito?

0: Questa è una canzone che i nuovi DJ, quelli nuovi, insomma, quelli proprio ragazzini, hanno detto: porca miseria, ma che bel genere musicale. E quelli vecchi hanno detto: guarda, si tratta dell'house, musica house.
1: Cos'è
0: la musica house? Infatti si chiamano The Bauza Magnetic, sono norvegesi.
1: E il gioco è quello, The Bauza, The House, no? Può essere anche, ci hanno un po' giocato.
0: Ma va.
1: Dici?
0: No.
1: Che ne so, magari in norvegese The Bauza significa voglio fare i soldi con la musica, che io non parlo norvegese. Oh.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, speciale Saturday, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, e vi anticipiamo che tra non molto ci collegheremo con Torino,
1: sì,
0: perché c'è la prima tappa, è già cominciata ieri, si
1: non
0: è cominciato
1: volevamo
0: a fare casino ieri nel villaggio per recuperare biglietti. E poi stasera c'è lo show, c'è lo spettacolo.
1: Uno show, ragazzi, talmente esagerato, pensate un po', che hanno anticipato la finale di Champions League, che va alle 18, perché stasera c'è il Kiss Kiss Way.
0: È vero.
1: E allora, abbiamo detto tutto.
0: Oggettivamente, appena hanno saputo la line-up degli artisti che si esibiranno, hanno detto: no, ragazzi, giochiamo alle 18, se no ci guarda nessuno. Quindi,

0: Oh, è arrivata lei, Elettra, Elettra Lamborghini.
1: Mi sembrava un'altra marca, onestamente. L'Elettra Lamborghini con, devo prenderla in corsa qua perché mi incastro, con bam bam bambina.
0: Bravo, oh, bravo. Kiss.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Yes, yes.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. La musica.

0: Bob Sinclair, Kiss, che wait, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Loro siamo... possono aspettare, io non posso aspettare.
0: Nemmeno io.
1: Dobbiamo andare a Torino.
0: Allora, andiamo tutti a Torino, c'è una barzelletta.
1: Tutti a Torino.
0: Perché? Perché ci sono due splendidi personaggi di questa prima tappa del Kiss Kiss Way. C'è Pippo e Adriana. A voi la linea, ragazzi.
2: Ma buongiorno.
3: Ma buongiorno, ciao ragazzi, grazie per i personaggi.
2: Mamma, lo sapete che senza vedervi siete veramente più belli? Perché noi vi vediamo tutti i giorni, adesso non vi stiamo vedendo e sembrate più belli alla radio.
0: Grazie,
2: non so perché,
0: troppo buono.
2: Soprattutto vitale.
0: Che succede lì? Che succede lì a Torino?
3: Allora, che succede? Sono le 10:46, il villaggio è già pieno di persone, ascoltatori che sono venuti a trovarci, il villaggio è aperto fino alle 14:30, poi ovviamente lo sapete andremo avanti con i collegamenti anche con Alfio, Ciro, Marco e Raf, e poi stasera il grande show, Pippo, dalle 21:30.
2: Esatto, ricordiamo che chi vuol venire nel villaggio può assicurarsi i biglietti, quelli che non ce l'hanno fatta, insomma, che sono a Torino e dintorni, possono venire nel villaggio, ci sono tanti giochi, tanti stand dei nostri sponsor che omaggiano dei biglietti del parterre, della VIP area, insomma di tutte le zone a cui assistere a questo concerto di stasera di Radio Kiss Kiss. E in più oggi pomeriggio dalle 14:30 ci sono le prove dei cantanti sul palco.
3: Ci sono le prove dei cantanti, perché stasera ci saranno tantissimi artisti. Ovviamente andate su kisskiss.it, ma anche sui nostri social. Ecco, i nostri social sono costantemente aggiornati. Fortunatamente abbiamo chi aggiorna subito rispetto a quanto accade nel Play Village di Radio Kiss Kiss e a casa Kiss Kiss.
2: Le prove le abbiamo fatte anche noi ieri, sì. Tenevo a dirlo a voi due, Max e Max, non c'era nessuno, non ci ha cagati nessuno sul palco.
3: però bello. Il palco è fantastico, e Piazza Castello poi è una piazza davvero meravigliosa. Devo dire, a quest'ora c'è un bel venticello, quindi Torino non è caldissima come i giorni scorsi.
2: È vero.
3: Quindi meglio così, ci piace.
2: Allora, salutiamo anche Luigi Fischetti, che è regia con voi a Napoli, che ha risolto il retro problema. Grazie mille anche a Gianni Imperatore. E grazie a Max e Max, a voi la linea.
4: Ma grazie a voi, grazie, troppo buoni. Che bello vedervi lì a Torino.
0: Come avete sentito, sì, il morale è alto. E poi un consiglio per tutti coloro che sono già lì a Torino: andate a vedere le prove, perché dalle prove si imparano un sacco di cose sugli artisti.
4: Andate a vedere Pippo da vicino, non dateli da mangiare, che poi non ve lo

0: molto bella.
1: Beh, romantica, bella.
2: A proposito di essere romantici, sì, questa canzone che è del 1979, che è molto rock,
1: banana, sì, pam, pam, non te l'aspetti.
2: My Sharona, che dei Knack, Knack. Allora, nacque perché il cantante dei Knack, Knack, perché il cantante
1: nacque,
2: dei Knack,
1: cantante dei Knack, nacque,
2: si innamorò di una commessa di un negozio dove lui andava a comprare vestiti, no? La commessa era già fidanzata e si chiamava Sharona. Poi dalle daglie
1: è diventata la mia Sharona.
2: No, ci si fidanzò, però le dedicò questa canzone. Cantano. My Sharona.

0: ma questo è Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday con Sharona.
1: Oggi in via del tutto eccezionale che vicino via Sgambati.
0: Infatti,
1: siamo anche sul canale 158, quindi se vedete due personaggi brutti loschi siamo noi, brutti loschi.
0: Ma anche
1: che non
0: se
1: siamo
0: fossimo da soli saremmo due brutti, attenzione.
1: Tra poco giocheremo, torna Senza Fare Nomi, Senza Fare Nomi, il nuovo gioco di Good Morning Kiss Kiss che mette a dura prova la vostra cultura generale.
0: Preparate il telefono, preparate!

0: numero anche per gli altri giochi e preparatevi perché allora, è molto facile.
1: Allora,
0: però,
1: non è molto,
0: è facilissimo, c'è una regola.
1: Alla prova la vostra cultura generale. Adesso, nel prossimo intervento, anzi subito, vi diamo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere contemporaneo ma anche del passato.
2: Certo.
1: Ovviamente i primi indizi sono più generici proprio per evitare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Cari miei.
1: Appena vi sentite pronti di rispondere, il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però attenzione, perché avete una sola possibilità. Se sbagliate siete fuori. Quindi il consiglio sarebbe: aspettate più indizi possibili. Però se lo capite subito, bam!
0: L'altro consiglio è provate a caso. Se va bene, va bene. Come Superenalotto.
1: Però ricordate, avete una e una sola possibilità. E allora vi diamo i primi indizi. È una donna.
0: Camiseria, ce l'ho.
1: Non era italiana, quindi parlando di una donna che purtroppo non c'è più.
0: E questo, attenzione, è stata anche una delle donne più fotografate del pianeta.
1: Esatto. Ultimo indizio, è diventata un'icona mondiale non solo per l'eleganza, ma anche per il suo lato umano.
0: Potremmo dirvi altro, ma ci fermiamo qua.
1: Questi sono i primi indizi. Se avete capito, mandate il messaggio. Se non avete capito, non rischiate. Ecco
0: aspettate, però un messaggio solo: 347-490-0042. Io ho capito chi è.
1: Tu l'hai capito?
0: Sì, ma perché ho letto, se no quando la indovinavo, Gianni.

0: Tanto show time, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, senza fare nomi, diamo ancora altri due indizi.
1: Sì.
0: Va bene, abbiamo dati tre, è una donna, non era italiana, è diventata un'icona mondiale non solo per l'eleganza ma anche per il suo lato umano. Attenzione, aggiungiamo altri due.
1: Altri ingredienti?
0: E suggerimenti. Il primo,
1: sì,
0: il suo matrimonio fu seguito in TV da centinaia di milioni di persone.
1: Allora, l'ho visto anch'io, mi ricordo tantissimo.
0: Okay,
1: bene,
0: okay.
1: Sì. E poi venne soprannominata puntini puntini del popolo.
0: Bravo.
1: Bisogna dirlo? È un iniziale? No, evitiamo, perché vedo che dai messaggi ne arrivano già tantissimi, ma
0: tra poco sveleremo il vincitore. Dai, mandate messaggi, vai.
1: Se non aiuti è difficile così, non l'hanno indovinata ancora in due. Gli altri 600.000 messaggi stanno indovinando. Vediamo il più veloce, il più fortunello, e se indovina il nome giusto.
0: Esatto, esatto. Però che bella storia, che bella storia. E poi su di lei tra poco c'è una notizia che è uscita da non molto, che la riguarda. Ma adesso arriva Irama Cavana.

0: Irama,
1: no, Irama hai sbagliato, che anche lui ha partecipato, vedi, è pronto a dirlo ma ha sbagliato la pronuncia.
0: Irama tra l'altro parteciperà anche stasera al grande show del Kiss Kiss Way a Torino, ma attenzione signore e signori, è il momento di svelare il nome del personaggio misterioso. Allora ripetiamo, è una donna, non era italiana, è diventata un'icona mondiale non solo per l'eleganza ma anche per il suo lato umano, il suo matrimonio fu seguito da centinaia di milioni di persone compresi noi,
1: certo,
0: e venne soprannominata la principessa del popolo. Il più veloce è stato Mirko.
1: Pronto.
0: Pronto, Mirko.
2: Ciao, ciao a tutti, kiss kiss a tutti.
1: Allora, kiss kiss a te, Mirko.
0: Mirko, la risposta è...
2: Lady Diana.
1: Va bene, dai.
0: Diana Spencer.
1: Ora stiamo un po' facilitando la cosa. Intanto è stato fortunello perché è stato più veloce, rischiando, perché molti hanno mandato all'inizio, altri hanno aspettato, che la regola è questo, un messaggio a testa, un messaggio ha vinto.
0: È un messaggio, bravo.
1: Bravo Mirko. Da dove, Mirko?
2: Io chiamo da Grotta Minarda.
0: Ah,
2: Bari, ma chiamo da Grotta Minarda.
1: Ah, cioè di Bari a Grotta Minarda. Quindi sei andato al nord, come al solito, emigrante, sì, di pochi chilometri, però.
0: Bravissimo Mirko, buon fine settimana.
2: Ciao,
1: kiss, kiss a te. Ciao.
0: E siete stati bravi in tanti, ma Mirko è stato più veloce, vedi?
1: Funziona così, funziona, sempre il rischio.
0: Però che cosa bella, è bastato dire qualche cosa e subito pam, lei è arrivata lei. Nell'immaginario è rimasta la principessa del popolo.
1: Icona, è un'icona sicura. E intanto ringraziamo tutti voi per aver partecipato e tornerà,
0: certo,
1: senza fare nomi.
0: Linkin Park. Take me

0: Chi schissa te? Chi adori l'allegria della colazione in famiglia? Chi schissa te? Che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella. Kiss, kiss. Serena Brancale, Levante, Francesco Gabbani, Irama, J-Ax, Gaia, Paola Iezzi, Vito Nella Piaga, Clara e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss. Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Kiss Kiss. Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette. Senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

0: Mamma, tu te l'hai fatto un mix. Good morning, Kiss Kiss. Speciale Saturday, Max e Max. Speciale Kiss Kiss Way, prima tappa da Torino.
1: Bravo, aspettando la prima tappa da
0: Torino. Porca miseria, sapevo che sbagliavo qualcosa.
1: Allora, però, prima abbiamo fatto un gioco che appassiona veramente centinaia di migliaia di persone in tutta Italia e molti hanno trovato la risposta giusta. Abbiamo scelto Lady Di perché ancora oggi resta una delle figure più amate e iconiche del Novecento. Allora, c'è una notizia che dice che sarà messa all'asta il prossimo luglio. Sappiate perché il prezzo di partenza è un po' alla portata di tutti. Prezzo di partenza.
0: Sì, allora, quello sì, dai.
1: Il prossimo luglio sarà messa all'asta una lettera privata scritta di suo pugno con lo stemma reale, destinata alla sua amica del cuore ed ex compagna di scuola, Catherine Ambury, dove lei parla della luna di miele che aveva appena finito con il suo Carlo, no?
0: Sì.
1: In Egitto e era stata nelle isole greche con lo yacht reale.
0: Ma quante isolacce c'ha questa Grecia?
1: E si sente proprio l'entusiasmo di Lady Di che parla di questa. Allora, la lettera costerà tra i 5.000 e i 7.000 euro, valore di partenza.
0: E attenzione, lo dice io, sono tanti, non sono niente al confronto.
1: Non sono niente, però è chiaro, però, è un'asta, quindi
0: su quello.
1: Tutto il ricavato andrà in beneficenza perché la sua amica non ha voluto tradire, insomma, quello che
0: prima. E poi lei era simbolo di beneficenza, esatto. Ne ha fatta tanta, si è esposta tantissimo. È una grande perdita, è stata.
1: È vero.
0: Una grande perdita.
1: Ce l'hai 5.000 euro?
0: Ho già comprato due lettere io.

0: Sweet Opalite. Si sposa anche lei? Sì, oh, si sta per sposare. Si sposa.
1: Ho una paura, Max.
0: Che cosa? Che ti manda la.
1: Ti manda l'invito. Taylor Swift, cosa gli metti nella busta? Il prodotto interno lordo del Lussemburgo.
0: Allora, a proposito di lettere reali, prima abbiamo parlato di quella che sarà messa all'asta della principessa Lady Di, della compiata principessa. Però recentemente hanno trovato anche una lettera di Re Carlo.
1: Sì.
0: Scritta al suo Labrador Harvey. Allora, è stata riscoperta dopo 40 anni questa lettera che mette in luce un lato non proprio amabile della principessa Diana.
1: Punti di vista, perché secondo me se l'ha scritta a Carlo non so quanto sia affidabile,
0: allora,
1: di parte.
0: Harvey era il Labrador del principe di Galles, del Re Carlo, con cui andava a caccia. Poi, diventato vecchietto di 12-13 anni, cominciava, come tutti i cagnolini, chi ha un cane sa, quando diventano vecchietti incomincia a puzzargli il fiato, non lo puoi lavare spesso perché sennò gli viene la polmonite, e quindi pari puzzava motivi. Un pochettino.
1: Lady
0: Di non lo sopportava perché aveva l'alito fetido e glielo fece smammare.
1: E infatti
0: glielo fece portare via. E lui scriveva le lettere al cane che glielo
1: faceva
0: leggesse.
1: Faceva anche dal suo amico.
0: Esatto, che l'aveva adottato.
1: Ma ti rendi conto? Ma qua sei uno psicologo, è bello tutto, ma tu puoi mandare la lettera.

0: Mamma mia, signori e signori.
1: Hola, guarda chi torna.
0: Uno dei protagonisti del Kiss Kiss Way stasera suonerà lì. Chissà se la canto oppure no.
1: Ma secondo me potrebbe essere. Stiamo parlando di J-Ax e il titolo lo devo fare così, se no non vale.
0: Dai.
1: Hippie Yahoo!
0: Però anche no.
1: È UK.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Yes,
1: yes. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Yes, yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
12: Love you.

0: Harry Styles, American Girls. Prima abbiamo parlato di Kiss Kiss Way, abbiamo fatto un collegamento con Pippo e Diana, ce ne saranno altri nel corso della giornata, anche perché stasera poi c'è il grande show, non perdetelo, tantissimi
1: mi
0: artisti.
1: Raccomando, tutti presenti,
0: tutto gratuito, tutto gratuito.
1: Ti voglio chiedere un'informazione tecnica per un amico, chiedo per un amico, ma purtroppo è sold out, cioè purtroppo, meno male, ma c'è la possibilità di avere ancora qualche biglietto? Come posso fare?
0: Sì, allora basta andare al villaggio di Kiss Kiss, lì troverete delle postazioni dove si fanno dei giochi insieme ai nostri sponsor che vi danno l'opportunità di accedere a diverse aree, non soltanto al parterre.
1: Anche però, quel VIP, robe
0: Però te li devi meritare, giurare, divertirti. Pensa un po', noi ti
1: premiamo se ti diverti, ragazzi.
0: Ti diverti, vai lì, stai bene, stai becchi gadget e in più vai anche a vedere lo show di stasera.
1: Stiamo esagerando noi di Radio Kiss Kiss, senza parlare degli ospiti.
0: Mamma mia, c'è una line-up, ragazzi, favolosa. Non la perdete perché stasera ci sarà un grande spettacolo.
1: Kiss Kiss Way, non sei nessuno se non ci sei.
0: Ma che, mamma mia, guarda.
1: Tu ci sei? Fatti una domanda.

0: Porca miseria, peccato. Finito siamo regge, volevo chiederti una cosa, ma andiamo avanti.
1: Questa canzone te la dedico.
0: Grazie.
1: Si intitola Monetized Mansion, sarebbe a dire. I soldi sono così pochi per parlarne, quindi non ne parliamo.
0: Assolutamente non ne parliamo, ma li ascoltiamo.
1: Simply Red 1985. Intanto salutiamo il buon Fischetti.
0: Oh, che stamattina
1: c'è già lì che scalpita il nostro Benny.
0: Grande Benny. Allora mi raccomando, questa sera Kiss Kiss Way, tutti collegati, ma soprattutto noi torniamo lunedì, caro
1: buon
0: Max
1: weekend
0: Giannini.
1: E

0: pezzo di storia di Radio Kiss, un pezzo di storia della musica dall'85, i Simply Red con Money is Too Tight to Mention, il nostro History Kiss. Prima di iniziare metti un sabato a Kiss, andiamo in redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, subito con la voce di Antonio Mercurio.
1: Buona giornata e bentrovati all'ascolto. Il ministro della Salute Schillaci ha firmato un'ordinanza che dispone l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, ma ribadisce: in Italia non ci sono casi di Ebola, il rischio è molto basso. Intanto è risultata negativa ai test e comunque asintomatica la dottoressa di Medici Senza Frontiere in quarantena allo Spallanzani anni di Roma dopo essere rientrata dal Congo, dove ha avuto contatti con un giovane paziente, poi sembra risultato positivo al virus. Medio Oriente tarda ad essere ufficializzata l'intesa tra Stati Uniti e Iran che ieri sembrava imminente. Trump prende tempo, stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà la sua linea rossa sul nucleare, fa sapere la CNN che cita fonti della Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: pronti ad un quadro dignitoso per la pace, ma l'ala più intransigente del regime tenta di sabotare i colloqui con Washington. Un missile balistico iraniano ha colpito una base in Kuwait, ferendo lievemente 5 tra soldati e contractor americani. In Libano prosegue l'offensiva israeliana contro Hezbollah e messi avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi. Temporaneamente chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo che un pilota ha segnalato la possibile presenza di un drone vicino allo scalo. In corso i controlli, al termine dei quali sarà deciso se riaprire o meno. Cresce dunque l'attenzione europea alla minaccia dei droni dopo quanto accaduto in Romania. Il cancelliere tedesco Merz chiede alla NATO di rafforzare il fianco est. La cronaca, ancora un colpo di scena nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Dopo la madre, in carcere a Genova con l'accusa di omicidio preterintenzionale, stamane fermato il compagno della donna, Manuel Iannuzzi. Il 42enne è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba avvenuta presso la sua abitazione a Perinaldo. Sul corpo della piccola, durante l'autopsia, scoperte lesioni ed un trauma cranico. La madre aveva raccontato agli investigatori che erano frutto di una caduta dalle scale. Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo fa sapere Trenitalia. In fiamme una centralina nei pressi della stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno in concomitanza del blocco stradale del valico tra Italia ed Austria per una manifestazione ambientalista. Segnalati ritardi di 1 ora e mezza per alta velocità ed intercity, limitazioni ai regionali, attivato un servizio di bus sostitutivi. Lo sport, tennis, a Roland Garros, 3 italiani a caccia della qualificazione agli ottavi. Inizia Cobolli alle 12 contro l'americano Tien, a seguire Berrettini con l'argentino Comesana, poi Arnaldi opposto al belga Collignon. Intanto dopo Sinner, Parigi perde anche Djokovic, sconfitto al 5° set dal talento brasiliano João Fonseca. E infine il calcio, alle 18 a Budapest, la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain, campione in carica, e l'Arsenal. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buon sabato 30 maggio, mezzogiorno, inizia Metti un sabato a Kiss Kiss per le prossime 3 ore con me, Benny, saluto e ringrazio e abbraccio i due Max che torneranno lunedì, in questo sabato in via del tutto eccezionale, veramente. Siamo anche in radiovisione, quindi sul canale 158 potrete vedere e assistere a questo programma fino alle 15, anche perché ci collegheremo tra poco con Torino, vi racconteremo tutte le emozioni della prima tappa del Kiss Kiss Way da Piazza Castello, subito la musica più bella con

Warren nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Ordinary. Ma è stata una settimana con tante cose extraordinary, cose straordinarie. La notizia, insomma, più discussa, che ha fatto più discutere della settimana, è stata la presentazione della Luce, della Ferrari Luce, la prima Ferrari completamente ibrida, che costa anche un po' in più rispetto al prezzo medio di una Ferrari, si parla di 550.000 euro. Presentata sia al Quirinale, il presidente Mattarella è entrato, ha scoperto anche gli interni, ma anche addirittura al Santo Padre. E io che arrivo da Pompei so l'importanza della benedizione delle auto, che è un rito che si fa proprio per evitare che l'auto vada incontro a una mala sorte, a una cattiva sorte. In ogni caso, Piazza Affari ha iniziato con un crollo pesante, insomma questa Luce non ha acceso il mercato, non sono mancate le polemiche di chi ha detto: più che un cavallino rampante, questo sembra un cavallino dormiente, o meglio un cavallino sdraiato.

0: voce inconfondibile di Elisa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Peraltro Elisa, che notizia di queste ultime ore, ha annunciato il suo primo campovolo, il primo campovolo affidato peraltro ad una donna. L'appuntamento è per l'11 settembre 2027 però alla RCF Arena di Reggio Emilia, dove la cantante si esibirà festeggiando i 30 anni di carriera. Ma non sarà soltanto una festa di musica, sarà una festa a tutto tondo con tantissimi ospiti, con le aree dedicate anche alla salvaguardia del pianeta. Lei ha detto sarà una festa proprio a 360 gradi, perché voglio che tutto il pubblico si senta coinvolto in prima persona, per cui aspettiamo con ansia questo evento, la prima volta di una cantante italiana appunto all'Arena di Campovolo, che andrà sicuramente sold out, così come sold out Piazza Castello per questa sera, dove ci sarà la prima tappa del Kiss Kiss Way. Tra poco ci collegheremo per sentire tutte le emozioni, ecco, che ci sono in questo momento a Torino, né in Piazza Castello.
1: You hated the ocean, but you're surfing now.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226.
2: Kiss Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

con Marrakesh, volevo capire quante volte abbiamo fatto anche noi questa domanda a noi stessi, volevo capire cose della vita che magari ci sfuggono a noi comuni mortali, ad esempio, ecco, visto che abbiamo aperto con il cavallino, che per qualcuno, vista la nuova presentazione, l'esordio in Piazza Affari della nuova Ferrari totalmente elettrica, più che rampante un cavallino sdraiato, io volevo capire il senso di sparare ancora fuochi d'artificio per feste private se in prossimità ci sono animali, perché a proposito di cavalli, a Roma c'erano cavalli pronti per la parata del 2 giugno per le prove del caso, pare che proprio per questi fuochi d'artificio partiti per un evento privato i cavalli si siano sbizzarriti e abbiano iniziato a correre da soli per le strade di Roma, inseguiti da poliziotti, qualcuno a cavallo, qualcuno a piedi, qualcuno in auto, per bloccare le strade ed evitare altre conseguenze. A proposito di stranezze, invece, a Reggio Emilia si è ribaltato un camion che portava una decina di suini e anche in questo caso i suini sono scappati per le strade, sono stati rincorsi. In questo caso, insomma, credo che rincorrere un suino sia un po' più facile di rincorrere un cavallo, se non altro per la velocità, però braccarlo poi è un po' più complicato. Mi dispiace per questi suini, avrei gradito una totale libertà di questi suini.

anche in questo sabato 30 maggio su Radio Kiss Kiss con Loco Loco che sta per Pazzo Pazzo, è una canzone che potremmo dedicare a un distributore di benzina, un benzinaio, anche se la colpa non è la sua. È una notizia che davvero ha fatto venire i brividi, perché in Alto Adige praticamente per un errore hanno erogato diesel a 20 centesimi al litro. Quanto avrei voluto essere in quel momento in Trentino Alto Adige, avrei proprio pagato in tasca mia per poter rifornirmi lì. In sostanza è stato un errore della macchina, un errore del self-service, era una ghost station, cioè quelle stazioni dove non c'è la presenza umana fisica di un benzinaio, ma tutto viene stabilito a monte dalle macchine, quindi anche le macchine possono sbagliare. Questa è la morale di questa storia, per fortuna, perché altrimenti sembra che a sbagliare siamo soltanto noi umani. Chiaramente si sono formate le lunghe code, è partito il tantam, ehi, vai a far benzina anche tu lì, c'è il diesel a 19 centesimi, chi ha portato taniche damigiane per riempire il possibile e l'impossibile di carburanti a 19 centesimi. Beati voi.

0: torna il rapper e cantatore Mr. Rain con questa canzone che è una perfetta metafora di tutti quelli che hanno l'ansia del lunedì, in questo caso il lunedì che rappresenta le inquietudini interiori. Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss

0: E c'è anche Benny su Radio Kiss Kiss, Sabrina Madonna con Bring a Love. Come detto e come preannunciato, collegamenti nel corso di questo appuntamento di Metti un sabato a Kiss Kiss con Torino. Ci siamo, prima tappa 2026 del Kiss Kiss Way. Andiamo a Piazza Castello, ci sono per noi Marco e Raf. Ciao ragazzi.
1: Benny, come dicono quelli bravi, grazie per averci dato la linea e buon pranzo a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono sia in televisione sia alla radio. Allora, ci troviamo in Piazza Castello, ma non vediamo l'ora stasera di salire sul palco del Kiss Kiss Way. È quasi tutto pronto per questo grandissimo show, il primo di quattro.
2: Allora, noi siamo proprio in questo momento di fianco Piazza Castello, Piazzetta Reale, dove c'è il villaggio di Radio Kiss Kiss, che sarà aperto ancora un'altra oretta, oretta e mezza, insomma, giù di lì, dove c'è tanta gente, c'è il bar, la gente si rinfresca.
1: Racconta quello che è successo della signora.
2: I nostri partner, gente che va e viene, magari da vedere anche sul 158. Sì, prima c'era una signora che è venuta da noi, ha detto: Marco, Raff, come posso fare per vincere i biglietti di stasera?
1: Signora, questo è il nostro IBAN, non si preoccupi.
2: No. L'IBAN
1: non si vorrei. Può fare tutto.
2: No, e abbiamo detto è nel posto giusto, cioè siete nel posto giusto, quindi lo diciamo magari anche a quelli che sono in giro, sono in zona, magari riescono a passare, perché veramente stiamo ancora regalando i biglietti per il pit per venire proprio stasera.
1: E non solo.
2: Per il grande show.
1: E non solo, ci vediamo stasera a partire dalle 21, perché c'è il grande show, uno di quattro, il primo, la prima tappa del Kiss Kiss Way. Da Marco e Raff, Kiss Kiss a tutti.
2: Bene, a te la linea.
0: Grazie ragazzi, Kiss Kiss a voi, viva il bonifico sempre e comunque, è il caso di dirlo. Tra poco ci collegheremo ancora con Piazza Castello, avremo con noi altre news per respirare proprio l'aria della prima tappa di questo Kiss Kiss Way.

Ci vuole tanto coraggio a toccare e mettere le mani su un capolavoro di Vasco Rossi. Nerissima Serpe ha osato insieme a Fritu e bene ha fatto in questa versione di Ridere di te.

coraggio di toccare un brano di Vasco Rossi, ma sono davvero un fan del Como, quindi non potrei mai, però bene ha fatto Nevissima Serpe con Free Two. A proposito di canzoni untouchable, intoccabili, c'è questo History Kiss, brano probabilmente il più celebre degli Oasis, da What's the Story, Morning Glory, e questo peraltro è un omaggio a un mito, ecco, dei fratelli Gallagher, ovvero George Harrison. Loro avevano davvero una passione verso George Harrison e verso i Beatles. Uno degli album di George Harrison è Wonderful Music del 68, hanno voluto omaggiarlo con questa canzone che è davvero un inno generazionale trasversale. Dal 95 questa, dal 95 c'è Wonderwall.

Una reunion che continua e continuerà anche nel 2027. Incrociamo le dita affinché i fratelli Gallagher vadano sempre d'amore d'accordo. Dal 95 Oasis con Wonderwall. Un minuto dopo le 13, buon sabato a tutti da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss, metti un sabato a Kiss Kiss, le 13 per qualcuno è ora di pranzo e la cosa bella di questi tempi, primavera estate, è che ci sono persone che iniziano a pranzare con la frutta, fanno quelle grandi macedonie, poi qualcuno magari ci aggiunge anche un po' di gelato o un po' di panna per chi non ha problemi ovviamente calorici. Tra poco parleremo di frutta estiva e attenzione, perché ho anche una cosa da chiedervi, quindi sarete anche voi protagonisti assoluti in questa seconda parte qui su Radio Kiss Kiss, dove non manca mai la musica più bella. Subito Annalisa con canzone estiva.

Lola Young con Mercy, prima ancora David Guetta con Usher Without You e Annalisa con canzone estiva, la tripletta delle 13. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati su Radio Kiss Kiss. Io sono Benny, metti un sabato a Kiss Kiss, è l'ora di pausa pranzo per chi sta lavorando in questo sabato, il momento magari anche per chi è a prendere il sole su un lido, comunque ad oziare a casa, fuori al balcone o addirittura su un terrazzo per sgranocchiare qualcosa. Dicevo che sono i tempi questi in cui soprattutto a pranzo con le temperature alte viene voglia di mangiare magari molta frutta, ci sono dei frutti che sono davvero a basso contenuto calorico e questo ormai si sa perché sono insomma ormai numeri che circolano da anni, c'è l'anguria, ci sono le fragole, c'è il melone, ci sono le pesche, anche le albicocche, soprattutto l'anguria che è quella insomma più leggera in assoluto, tanto che in alcuni comuni, cito Castellammare di Stabia tanto per dire, c'è l'usanza proprio di mangiare quella fetta d'anguria col limone, mettete una, spremete il limone sull'anguria e poi mi direte che bontà è. E tra poco, ecco, cercheremo di pescare in questa macedonia di frutta un frutto in particolare e capirete tutto tra qualche istante. Subito c'è Jovanotti.

Come si muove questo buon vento, Giovanotti Alfa, è la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 30 maggio. Infatti c'è chi scrive, visto che si sta parlando di frutta che, intesa anche come Macedonia, diventa un sostitutivo del tipico invece pranzo magari invernale, c'è Marco che scrive melone e prosciutto per tutta l'estate, che è una delle cose più buone in assoluto, leggera e fresca. A proposito di frutta, ecco, fate conto di avere davanti a voi un bel vassoio, ecco, una bella ciotola piena di frutta mista, quindi c'è una Macedonia davanti a voi. Dovete però prendere un frutto solo. Vi do tre indizi per capire qual è il frutto che dovete prendere e addentare in questo momento. Il loro nome deriva da un'antica città della Turchia. Secondo, l'albero era considerato sacro a Venere, dea dell'amore e della bellezza. Terzo suggerimento, al mondo non esistono oltre 1000 varietà. In Italia sono famose quelle ferrovia. Di che frutto stiamo parlando? 347 490 0042.

Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Drop Dead. Allora, stiamo cercando questo frutto in questa Macedonia. Ho dato tre indizi. Il nome deriva da un'antica città della Turchia. Ne esistono oltre 1000 varietà differenti. In Italia sono famose quelle cosiddette ferrovia, che sono anche le più pregiate. E l'albero era sacro a Venere, dea dell'amore e della bellezza. Partiamo da questo messaggio vocale qui.
1: Rosa da Marigliano.
0: Ciao.
1: È il mirto.
0: No, non è il mirto. Così come non è la mela, segnalata da Massimo da Fondi e da Bianca. Non è il pino. Neanche il fico segnalato da Teo e neanche il melone suggerito da Aldo. Un po' di risposte
2: Ciao,
0: corrette.
2: Io, Antonio e Sofia da Taranto, diciamo
3: le ciliegie.
0: Ecco.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono le ciliegie. Ciao Chiara.
0: Ciao, buon pomeriggio a te. Sì, sono le ciliegie, una storia di botanica spontanea, quella che arriva da San Michele vicino Bari, dove spontaneamente nacque questo albero che diede questi frutti clamorosamente buoni con una polpa succosa, le famose ciliegie della ferrovia, che sono tra le più importanti amate in giro per il mondo, e la Puglia è la produttrice numero uno di ciliegie

Smith con Stargazing nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Accogliamo questa novità quando abbiamo trascorso una bella vacanza, una bella giornata o abbiamo consumato un bel pranzo. Siamo soliti dire: oh, ho mangiato da Dio, sono stata così bene, sono stata da Dio. Da Dio è anche il titolo della novità di una delle penne più interessanti della musica italiana, quella di Brescia.

0: Il nostro New Kiss è di Brescia e si intitola Da Dio. Soprattutto per chi può beneficiare del ponte del 2 giugno, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specie su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori, tempo stabile altrove. In serata e nelle prossime notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
3: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Kiss, kiss.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss, kiss.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Kiss, kiss.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Kiss, kiss.
22: So,

la delicatissima Olivia Dean con So Easy to Fall in Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. E visto che abbiamo parlato di frutta, di ciliegie, quelle ferrovie, anche attraverso i vostri messaggi, qualcuno ha indicato anche il melone, che ha sbucato fuori il melone. E a proposito di meloni, arriva sta notizia dal Giappone di meloni speciali coltivati da contadini in maniera maniacale, addirittura vengono massaggiati con dei guanti, ascoltano determinati stili musicali perché devono crescere in un certo modo, hanno una forma sferica perfetta e anche un peso che si aggira sui 2,5 kg, ed è una specie così rara, ne sono soltanto due che sono stati battuti all'asta proprio in Giappone, e l'acquirente li ha portati a casa alla modica cifra di 5,8 milioni di yen. Voi direte sì, ma tradotti in euro 31.400 euro. Per due meloni, sti meloni, 31.400. Oh, davvero siamo alla frutta, direi.

drops out. Si intitola così il disco di Marlon Rudette, When the Beat Drops Out, alle 13.51, è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Tanti ascoltatori stanno mandando altro che macedonia di frutta, delle coppe di gelato, dei coni. Tanti usano il gelato anche come pranzo in questi periodi e fate assolutamente bene. Peraltro il gusto di quest'anno si chiama Melody, è nato per celebrare la musica europea e è fatto una base di mandorla, variegato e granella di pistacchio, immagino di Bronte, perché non sia mai se usi un pistacchio che non sia Bronte d'Italia, reato capitale, rifinita con salsa delicata all'arancia. Questo è il gusto di tendenza di quest'anno, ovvero il gusto Melody, anche se devo dire la verità, in settimana è uscita una notizia che mi ha riportato alla mia fase adolescenziale, ovvero del gusto puffo, che continua a essere tra i gusti più amati dagli italiani. I bambini entrano e vengono attratti da quel colore blu. Attualmente pare che sia praticamente l'alga spirulina a dare chiaramente la connotazione di colore blu. Un tempo si usavano dei coloranti diversi, ma io da piccolo lo prendevo sempre. E poi la cosa bella era, dopo averlo mangiato, far la linguaccia a mia mamma: si vede il blu?

Comuni immortali, la voce è quella di Achille Lauro. Saluto Domenico che sta assaggiando proprio il gelato Melody dedicato alla musica. Goditelo anche per noi, siamo anche in radiovisione oggi, quindi non potrei pur volendo neanche mascherare, perché sul 158 sarei visto e non si fa. Così come vorrei tanto indossare una minigonna nera, una parrucca e un paio di baffi e pulire un po' questo studio con un aspirapolvere, ma lì insomma sarei una brutta copia di Freddie Mercury. Un video che è passato alla storia, è stato anche censurato in America, siamo parlando di altri tempi, è 1984, il nostro History Kiss dei Queen, I Want to Break Free. Godiamocelo insieme così.

0: nostro I Queen, il nostro History Kiss, I Want to Break Free.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Benny anche in diretta TV sul canale 158 insieme fino alle 15. In quest'ultima parte di Metti un sabato a Chi Schisso noi apriamo il momento Happy B-Day, quindi se avete dei compleanni onomastici, anniversari di nozze, anniversari vari da festeggiare, fatelo con un WhatsApp al 347 490 0042, festeggiamo insieme, insomma è qui la festa fino alle 15 con la musica più bella. Subito Another Fit 54 Ultra, questa è la meravigliosa Talk to You.

Casa de Papel. In questo momento Kiss Kiss è la casa dell'amor, perché abbiamo inaugurato, come spesso facciamo il sabato a quest'ora, una parentesi di auguri, compleanni, anniversari, onomastici, insomma cose da festeggiare per la serie Qui la Festa. E c'è tanto amore che si respira nell'aria, partendo da Antonio e Martina, che stanno trascorrendo l'ultimo giorno di luna di miele in Madagascar. Allegano anche la foto, vedo due piedi di lui e di lei stesi in verticale. Godetevi quest'ultimo giorno. È un giorno un po' triste, l'ultimo di luna di miele, devo dire, perché poi dice già finito, sembra che poi volano, come le cose belle della vita, sembra che quelle due o tre settimane, dieci giorni che siano, insomma, volano inevitabilmente. A proposito d'amore, c'è Raffaele che festeggia 10 anni di fidanzamento con la sua compagna, hanno una figlia meravigliosa di 9 mesi e lui gli ha chiesto di sposarlo, e mi auguro che la risposta sia stata sì, perché poi quando, insomma, si fanno queste proposte, ne ho vista una in settimana a Fontana di Trevi in cui lei ha detto no, è andata via, ed è una cosa credo davvero tra le più strazianti in assoluto. Francesco che festeggia 12 anni di matrimonio e fa gli auguri alla sua Stefania, quindi buon anniversario di nozze anche per voi e buoni festeggiamenti stasera. E poi anche il compleanno di Giorgia, c'è papà Giulio e tutta la famiglia di Kiss Kiss che si unisce a questi auguri. Che sia un sabato allegro e di festa anche perché Kiss Kiss festeggia, ecco, la prima tappa del Kiss Kiss Way.

C'è Fulminacci nella musica più bella con Maledetto Me, non solo amore ma anche onomastico. C'è chi ci ricorda ed è Giovanna da Salerno che fa gli auguri al suo compagno che si chiama Ferdinando. Oggi si celebra San Ferdinando, lo dico a tutti, così adesso ognuno che farà una semplice cosa: apri WhatsApp alla rubrica, vai a vedere tutti Ferdinando e Nando salvati in rubrica per fare ovviamente gli auguri in tempo per l'onomastico. Dicevo, tanto amore anche Susi, che settimana prossima ne festeggerà 25 anni di matrimonio. Miley Cyrus con il fidanzato Max Morando si sposeranno, ma soprattutto Dua Lipa, che ha tanta voglia di sposarsi, tanto che ha anticipato le nozze col suo Callum Turner. Si sposeranno tra il 5 e il 7 giugno, quindi un matrimonio imminente. Hanno scelto la Sicilia, Palermo, soprattutto Bagheria, per un ricevimento che dura 3 giorni con tanti ospiti d'onore. Ci sarà Mark Ronson, ci sarà Olivia Dean e anche Elton John, che ha composto anche una canzone per gli sposi. Pare che Elton John sia addirittura anche proprio il loro testimone di nozze.

0: Chissà a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Chissà a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

chiama Potential, l'ultima canzone di Sunburn, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti da Benny. 14:24 di questo 30 maggio. Attenzione a stasera, soprattutto domani, occhi all'insù, perché arriverà la luna blu di maggio. Non che la luna la vedrete di colore blu o che sia di colore blu, si chiama luna blu quando nello stesso mese compaiono due lune piene. Abbiamo aperto il mese con la prima luna piena il 1 maggio, lo chiudiamo doverosamente bene a specchio con un'altra luna piena, quindi questo fenomeno prende il nome di luna blu. Il plenilunio avverrà domani alle 10:45 del mattino, ma chiaramente lo spettacolo più bello è dopo il tramonto, di sera, di notte, soprattutto per chi può godere di posti poco illuminati. Quindi già stasera e soprattutto domani occhi all'insù per questo fenomeno della luna blu, che apparirà peraltro luna un po' più piccola del normale perché è nel punto più lontano della Terra, quindi sarà una microluna. Ma gli esperti astrologi dicono che questa luna blu porterà dei cambiamenti in ognuno di noi. Secondo gli esperti aumenterà il desiderio di parlare apertamente, di chiarire situazioni in sospeso e tagliare ciò che non ha più senso. Però in particolare saranno 5 i segni zodiacali che avranno dei stravolgimenti proprio in questi 2 giorni grazie alla luna blu. E i 5 segni quali sono? Vi posso mai dire tutto adesso, e poi che lo dico tra poco, tra qualche istante, i 5 segni che avranno dei cambiamenti radicali nelle prossime 48 ore. Subito DB Boulevard di Alessandro Amoroso. Mi

0: Smite, Bruno Mars, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Attenzione che ci siamo con i 5 segni zodiacali che vivranno più stravolgimenti nelle prossime ore, dovuti proprio alla luna blu, che avrà influenze sul Sagittario. Vabbè, la luna arriva proprio, entra nel segno del Sagittario, quindi già questo porta sempre novità. Comunque vi spingerà verso nuove scelte, cambiamenti e decisioni importanti. Saranno 48 ore di cambiamenti radicali per chi è dei Gemelli, che vivranno giorni intensi. I Gemelli avranno rapporti personali un po' travagliati, con chiarimenti e verità che potrebbero emergere all'improvviso. La Vergine potrebbe sentirsi all'apparenza più confusa del solito, però questa confusione servirà a capire cosa deve davvero fare nella propria vita per migliorarla. Per i Pesci saranno 48 ore molto importanti, si apre una fase intuitiva, emotiva, sensazioni, istinto, che avranno un ruolo fondamentale. Infine lo Scorpione, che continuerà questo percorso di trasformazione, dicono gli esperti, già iniziato nelle settimane scorse, soprattutto nei sentimenti e nei rapporti più profondi. Ecco, poi ci direte settimana prossima se gli astrologi hanno beccato, fatto centro con queste previsioni. Davanti a queste cose c'è sempre chi ci crede, chi no, però poi tutti dicono fammi vedere, perché come San Tommaso, no? Voglio toccare con mano e capire se questi cambiamenti poi alla fine arriveranno sul serio. Su Radio Kiss Kiss, Coldplay con Magic.
1: Call it magic. Call it

Coldplay su Radio Kiss Kiss con Magic. C'è anche questa novità, nuovo singolo di Noemi scritto insieme al talentuosissimo cantautore Paolo Antonacci. Si candida a diventare una delle colonne sonore di questa estate. Si parla di forte attrazione fisica e desiderio reciproco, raccontata al ritmo di flamenco. Tu cosa fai questa sera?

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? La novità di Noemi alle 14.40 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo prima raccontato i 5 segni zodiacali che vivranno di particolari stravolgimenti interiori dovuti proprio alla luna blu di domani, ma che si evidenzieranno già a partire da queste ore. Ascoltiamo un messaggio vocale. A
1: buon pomeriggio Radio Kiss Kiss e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono Paola da Ferrara e sono nata sotto il segno dei gemelli, ecco. E sì, questo periodo per me ho un rapporto un po' travagliato con uno scorpione, ma non ho nessuna intenzione di fare dei cambiamenti proprio a livello sentimentale.
0: Perfetto.
1: Kiss a tutti.
0: E fai cosa buona, perché io mi sono documentato in questi minuti e l'affinità tra scorpione e pesci è eccellente, stimolante e profonda. Sono entrambi segni d'acqua, quindi condividono intuito, empatia e tante altre caratteristiche. Quindi io spero che questi cambiamenti portino a una sola cosa, a un miglioramento della vostra relazione.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Yes. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss,
7: kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss,
8: kiss. Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
9: La fame ti fa straparlare.
10: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Kiss, kiss.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Kiss,
12: kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis. Buongiorno convenienza.
15: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: prendere. Voglio sapere cosa stanno combinando i miei amici e colleghi di Radio Kiss Kiss in Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way. Linea ad Alfio e Ciro.
1: Grazie Benny, eccoci qua, siamo a Piazza Castello a Torino, siamo in pieno svolgimento, prove artisti sul palco del Kiss Kiss Way, stasera la prima serata, la
2: prima
1: tappa
2: televisione me la devi
1: del
2: togliere
1: tour
2: da lì.
1: Estivo. Sì, Ciro, vieni un attimo, Ciro. Yeah. Allora, stamattina Pippo e Adriana vi hanno raccontato casa Kiss Kiss, Marco e Raffa hanno raccontato il village, il play village, sì, il villaggio di Radio Kiss Kiss, noi vi raccontiamo il palco, i gorrieri di Kiss Kiss.
2: Qua mentre stanno facendo le prove i nostri artisti, io vi faccio vedere la mia cucina.
1: Esatto.
2: Il mio living.
1: No, non fai vedere la cucina.
2: No.
1: Sì, cosa? Vuoi anche cucinare una frittata? No, in realtà sì, poi dopo andremo in camerino a prepararci, però intanto Francesco Gabbani, Annalisa, Ermal Meta stanno facendo le prove in questo momento. Noi abbiamo fatto un'incursione.
2: Ah, neanche devo vogliamo dire la verità.
1: Sì.
2: Sono indonati. Sono indonati. Veramente.
1: Sì, sì, cioè, sì, possono, sì, cantare,
2: possono,
1: dici?
2: Possono fare i cantanti.
1: E allora dai, grazie a Ciro e alla sua approvazione, stasera li avremo loro ed anche tanti altri sul palco del Kiss Kiss Way.
2: Ragazzi, quel muletto però lo dovete togliere.
1: No, Ciro, da... dai.
0: Ringraziamo Alfio e Ciro. Beh, se Ciro dice che sono intonati c'è da credere, perché insomma Ciro canta molto bene, molto intonato anche lui. Poi ora si portano questi open space tutti aperti, quindi Piazza Castello potrebbe essere una buona soluzione per loro. Stasera prima tappa del Kiss Kiss Way da Piazza Castello. Vabbè, che già da ieri c'è il Play Village aperto, che ha accolto tanti amici della famiglia di Radio Kiss Kiss, da Gabbani a J-Ax, Fra Quintale, Dito nella Piaga, Gabri Ponte, Annalisa, insomma il meglio della musica, la musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss, stasera a Torino, anche dal vivo.

più possibile tornare indietro. 74-75 The Connells dal 1993, il nostro History Kiss. Io ringrazio e saluto per la regia Pasquale Viola, ringrazio Giuseppe D'Amelia per la regia video, vi lascio con Stefano Piccirillo pronto con You Too il weekend per le prossime tre ore. In bocca al lupo a tutti i miei amici a Torino stasera per la prima tappa del Kiss Kiss Way, e da Benny Kiss Kiss a tutti.

Non so se anche voi conservate la vecchia foto delle scuole elementari in bianco e nero, rigorosamente cartacea, e questo spinse poi The Connells a realizzare una canzone sulla loro classe scolastica del 1974 e del 1975. 3 del pomeriggio. È il grande giorno di Kiss Kiss Way con un super concerto questa sera con tanti artisti. Avete assistito, ascoltato a tanti collegamenti, in bocca al lupo alla squadra, alla comitiva presente in Piazza Castello che rappresenta Radio Kiss Kiss in questa marcia di avvicinamento, non solo per gli amici di Torino, in giro per l'Italia, in viaggio, le passioni del fine settimana con Io, Tu e il Weekend. Un bacio a Benny, Stefano Piccirillo vi sta parlando, e insieme faremo tennis, faremo MotoGP, faremo la musica più bella, faremo Champions League, subito Lady Gaga e Dirty.

0: Siete i benvenuti al 347-490-0042, comitiva di O2 il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Rudimental, Jess Glynn, Macklemore, quanta gente insieme, l'unione fa la forza insieme a Dan. Monza festeggia il ritorno in Serie A.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio a tutti. Ieri ero alla Power Stadium e vi assicuro che si respirava una tensione incredibile fino all'ultimo secondo. Bellissimo anche lo show di apertura organizzato davvero, davvero a regola d'arte, con uno stadio carico ed emozionato già prima del calcio d'inizio, Steph. Il Monza arrivava dal prezioso 2-0 conquistato a Catanzaro nella gara d'andata, ma nel ritorno Catanzaro stava vincendo 2-0. E quando mancavano poco più di 10 minuti, la sensazione è che potesse succedere davvero di tutto. Ed è proprio lì che si vede la forza mentale di una squadra. Il Monza ha resistito, ha sofferto, ha lottato un ritorno in Serie A che vale tantissimo, perché conquistato anche nei momenti più difficili della partita.

0: E quando è arrivato il triplice fischio, esplosa tutta l'emozione di un'intera città. Io vi mando un abbraccio grande, grande a tutti voi. Che emozione il calcio e kiss kiss para todos.
1: Un abbraccio anche ad Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, che aveva sfiorato davvero una grandissima impresa con un gruppo di giovani ragazzi, arrivare fino alla finale playoff e quasi a ribaltarla fino agli ultimi minuti. Complimenti a tutte e due, Monza, Catanzaro. De Palma, Anitta e Mischilla, la testa.

Gran Premio, la MotoGP al Mugello per gli appassionati delle due ruote. Poi sentiremo anche il nostro inviato Davide Camiccioli, Fernandez, Martin Diggia, Di Gian Antonio. Sono i primi tre al momento. Moreira passato anche da Mar Marquez, che sale in quinta posizione. Questa sera, anzi per meglio dire questo pomeriggio alle ore 18, c'è la finale di Champions League e tutto il mondo si sta chiedendo perché fanno la finale di Champions League alle 18, perché c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi, a Torino, il grande concerto, così gli appassionati di calcio guardano la finale e poi tutti a Piazza Castello, ma non soltanto Piazza Castello, che è gremita ormai da un paio di giorni tra giochi, animazione, DJ set, le prove in corso di svolgimento per il primo grande appuntamento della storia estiva di Radio Kiss Kiss, con il mega concerto e tanti appuntamenti speciali. Noi torneremo sulla finale di Champions League e vi sveleremo il perché anche dell'inizio fissato alle ore 18.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Yes, yes.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Yes, yes.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.

0: questa sera sarà Summer Funk a Piazza Castello Torino. Tra i tanti ospiti di una lineup incredibile ci sarà nel Kiss Kiss Way anche Francesco Gabbani. Stefano, buon pomeriggio. U2 il weekend live from Reggio Calabria assolata come gran parte della nostra penisola. Con l'app di Radio Kiss Kiss diamo la buona giornata, il buongiorno, mattinata avanzata in quel dell'Argentina. Melina Augustin, lì fuori traffico, aggiornamento.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Angelica da Desio, stiamo andando verso Riccione per una reunion fra amici, obiettivo arrivare per pranzo, ma ci stiamo mettendo 9 ore. Ciao a tutti.
0: Ciao, pranzo di domani, quindi domenica 31 maggio, immagino ti riferissi a questo. Tutto il viaggio minuto per minuto, scatta anche l'operazione Ponte Lungo e quelli che hanno deciso di partire nelle prime ore del pomeriggio. Alle 18 c'è la finale di Champions League, dicevo, perché si gioca alle 6 del pomeriggio la finale. Ha parlato il presidente della UEFA Alexander Seferin, è l'evento clou della stagione e il nuovo orario d'inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti. Sebbene un calcio d'inizio alle 21, dice Seferin, sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione. In altre parole, secondo me, per il fattore economico della città che ospita la finale, tutti i ristoranti saranno pieni, perché dopo il match i ristoranti guadagnano di più. Cioè, alla fine è anche quello. È anche un messaggio per dire: sì, va bene la partita, ma il sabato sera uscite e spendete. Questo in sostanza è il messaggio in parole più semplici. Perché?

Harry Styles, e gli piace correre al ragazzo. In questi giorni lunga permanenza in quel di Amsterdam per i primi concerti di Harry Styles dell'estate 2026. Qualcuno ha addotto la presenza di Harry Styles ad Amsterdam anche per distrarsi un po' in giro per la città, e non solo in bicicletta o a correre, ma sono battutacce davvero. In realtà il suo è un grandissimo successo, quello di American Girls, successo per Flavio Cobolli a Roland Garros, raggiunge gli ottavi di finale, ha battuto l'americano Lern Tin in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. In campo Matteo Berrettini contro l'argentino Comesagna, ha vinto il primo set Matteo al tiebreak 7-6, 5-5 secondo set. Abbiamo un paio di inviati a Parigi che faranno capolino all'interno di Io, Tu e il Weekend. Tra poco un New Kiss, subito c'è Katie.

Se avete una piscina nel vostro giardinetto, invitate Katy Perry che lascia la carta di credito stile Fontana di Trevi. Non si sa mai, questa è la cosa più strana capitatale qualche settimana fa nella città eterna.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella. Serena Brancale, Levante, Francesco Gabbani, Irama, J-Ax, Gaia, Paola Iezzi, Vito Nella Piaga, Clara e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo!
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

In viaggio con Radio Kiss Kiss in questo sabato pomeriggio, direzione per tantissimi Piazza Castello, Torino, prima tappa del Kiss Kiss Way. Saluto anche Anto che mi chiede un'info: che alimenti posso portare all'interno del concerto? Frutta, bottigliette d'acqua, sicuramente un po' di frutta, bottiglietta d'acqua come no, è un must have. L'importante è che il contenitore non sia né in metallo né in ferro, in un cartoncino, in una bustina di cartone ti puoi organizzare con una banana, un'albicocca, una frutta di stagione, una bottiglietta d'acqua e sei praticamente a posto per vivere questa grande experience che tanti ascoltatori stanno già vivendo, hanno vissuto nel day one del Kiss Kiss Way, con tanti giochi, gadgets e anche le ultime opportunità per occupare gli ultimi posti disponibili nella zona pit per il mega live di questa sera. Siete in Io, Tu e il Weekend. Boy band anni 2000, anno 2003, i Blue di

solo ma anche al lavoro con Tommaso Paradiso. Questa è Radio Kiss Kiss. Tony dalla Germania, fan di Pecco Bagnaia, che si è classificato in settima posizione per quanto riguarda la sprint race al Mugello. Ha vinto per la prima volta la gara sprint Fernandez, seguito da Martin di Gianantonio in terza posizione. Prima vittoria per Fernandez, quarta medaglia sprint, seconda quest'anno dopo un terzo posto conquistato durante la stagione della top class della MotoGP. E domani si parlerà della gara lunga dopo la bandiera a scacchi calata qualche minuto fa. Avremo nuovi aggiornamenti anche dal circuito del Mugello, teatro di uno degli eventi sportivi più importanti di questo fine settimana. Imagine Dragons con Symphony, tra poco c'è l'History Kiss.

Norvegia in questo momento e non devi prendere l'aereo, la macchina, la moto, né devi fare una passeggiata da Guinness dei primati, perché l'History Kiss ci porta nella fredda, gelida Norvegia degli anni Ottanta, e solo ascoltare la parola freddo ti fa stare meglio. Dimmi la verità. No? Vabbè, allora ascoltiamo la canzone, che è comunque grande classico della musica pop. 1985, Morten Harket, il leader degli AA, il primo videoclip musicale rivoluzionario tra realtà e fumetti, e questa è Take On Me.

ogni volta che si parla degli anni Ottanta, di musica pop, loro sono immancabili, giustamente. Jan, i nostri ricordi con te, con me. Radio Kiss Kiss. E lo so, caro amico della generazione Z, magari tu hai detto, ma questi hanno copiato The Weeknd con Blinding Lights. L'ho sentita, no? Quel suono lì appartiene nell'originale a Yaha di Morten Hackett, e poi è ritornato di estrema attualità una dozzina d'anni fa, e via via si parla continuamente degli anni Ottanta che sono tornati. In realtà non sono mai andati via, questa è la sostanza della musica anche contemporanea. 4 del pomeriggio, Stefano Piccerillo vi parla, facciamo insieme Io, Tu e il Weeknd. Buon viaggio, buon divertimento, buon lavoro, buoni pinguini tatti.

0: Solly Roy Collett, il titolo e l'interprete che avete ascoltato nel corso di questo sabato pomeriggio, mentre a Piazza Castello Torino ci sono tutte le prove per il Kiss Kiss Way, del grande concerto di questa sera, approvato Clara, Paola Iezzi e in arrivo Gabri Ponte, Annalisa, Irama, un cast incredibile. E saluto gli amici in piazza e saluto tutti quelli che si stanno dirigendo a Piazza Castello per la prima grande tappa del Kiss Kiss Way. Intanto al Mugello è finita da un po' la sprint race, per noi c'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Al Mugello sarà una gara, quella di domenica, con tante sorprese, visto come è andata la sprint con Fernandez che ha battuto Martini di Gian Antonio, Bezzecchi quarto, Marquez quinto, che era partito benissimo dopo l'operazione in testa alla prima curva. Insomma, il Mugello ci regala sempre tante emozioni. La corsa al mondiale credo che sia ristretta ai due della priglia, con Martin che oggi ha rosicchiato qualche punto a Bez. La sprint è una cosa, la gara alla domenica lunga è un'altra, ci vuole più equilibrio, ci vuole una strategia diversa. Spero in una vittoria di un italiano, ovviamente. Sarebbe il sogno tornare a un podio tutto italiano, ma vediamo. L'importante è divertirci, come oggi, però in maniera un po' più lunga. Ciao,
0: sì.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, grande Davide Camiccioli. Soprattutto con un italiano, forza Bez, si gioca il mondiale in una tappa fondamentale proprio a casa sua al Mugello.

C'è questo effetto finale, Never Ending Story, molto bello. Mace, Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce. Saluto gli amici di Ancona, un'Ancona assolata, e l'Autoradio con Radio Kiss Kiss. Io tu, il weekend, un abbraccio grandissimo anche a chi rientra da Milano Marittima come Marica, un abbraccio davvero. Intanto, per la finale di Champions League, l'Arsenal e il Paris Saint-Germain a Budapest hanno cercato i poli opposti per trascorrere le ultime ore prima della finale negli alberghi direttamente a Buda e a Pest, che sono divise naturalmente dal Danubio e sono divise anche dal fiume che tanto ha portato nella letteratura, nella cultura, ma anche nel turismo internazionale di tanti amici che magari stanno facendo sì, annuendo con la testa, conosco Budapest, ci sono stato. Buon weekend, buon ponte lungo, tutte le vostre segnalazioni, i viaggi, ma anche il vostro stato dell'arte in questo momento del pomeriggio al 347 490 0042. 2013, vi porto in quell'anno lì insieme a Yozar Curry. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada. Se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
0: Kiss Kiss.

0: Buona domenica, canta Safe. Questa è Radio Kiss Kiss. Spuntano le prime angurie visibili anche con delle foto da campi coltivati. 347 490 0042, temperature oltre questa settimana, e Sindone ne sa qualcosa. A Roland Garros facciamo il punto da Parigi con Giorgio Spalluto.
1: Edizione che non ci saremmo mai aspettati, edizione che non ci saremmo mai augurati, questa del Roland Garros. L'uscita di scena di Jannik Sinner chiaramente ha reso il torneo estremamente incerto, ovviamente anche in virtù dell'assenza di Carlos Alcaraz. Quando sembrava in qualche modo che gli astri si stessero allineando per un clamoroso ritorno al successo di Novak Djokovic a livello slam, sarebbe stato un successo incredibilmente storico, visto che mai nessuno, uomini e donne, ha vinto 25 titoli dello slam. Ebbene, è arrivata l'epifania di João Fonseca, il tennista che tutti stavano aspettando. Ha ricordato a molti la sfida a Wimbledon tra Pete Sampras e Roger Federer. Anche in quel caso lo svizzero sembrava non riuscire mai a esplodere, e arrivò quel torneo, anche se per assistere al suo primo titolo slam si dovette attendere 2 anni. Non sappiamo se bisogna aspettare 2 anni per vedere a Fonseca trionfare a livello estremo. Quello che sappiamo è che questo ragazzo ha dimostrato, contro l'avversario più complicato da battere sotto i 2 set, di avere le stimmate del campione in un'edizione in cui può succedere di tutto, mentre l'Italia comunque può festeggiare almeno un italiano negli ottavi. Flavio Cobolli, straordinario quest'oggi nel dominare Lerner Tianate.
0: Grazie davvero. In campo anche Berrettini, un set pari contro l'argentino Comesagna. Sono al terzo set con Matteo avanti 6-5, aspettando anche un altro Matteo, che Matteo Arnaldi, se la vedrà contro il belga Collignon. Glorious 2007, c'è nata

Non solo un cantante bravissimo, ma uova schiacciate coi bicipiti, la panna in bocca, le banane tra le mani. Ecco perché Benson Boone è diventato, oltre a essere un artista di prima grandezza, anche un sexy chef. E buon appetito, baby. Tra poco un new kiss.

Max, questa sera a Piazza Castello a Torino nel supercast del primo momento live, il grande concerto estivo del Kiss Kiss Way. Dal Diavolo Veste Prada 2 invece arriva un'altra novità musicale, Sienna Spiral con Material Lover.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.

Sale la febbre del concerto di questa sera del Kiss Kiss Way, è un sogno, Fever Dream, anche il pezzo di Alex Warren, la musica più bella in questi momenti a Piazza Castello in corso di svolgimento del soundcheck, anche per Gaia e l'interazione con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che permette di salire sul palco durante il soundcheck con gli artisti che sono sempre molto accoglienti, così come tutto il mondo Kiss Kiss. 44 minuti dopo le 4 del pomeriggio, oggi è Santa Giovanna d'Arco, ok? Bene, abbiamo avuto anche una conferma da parte di Jessie J. Auguri Giovanna d'Arco.

0: Arisa.
1: Farà l'eco la voce di Arisa questa sera a Piazza Castello, Torino, unica e sola grande protagonista di questi acuti con Rugiada, la sua nuova canzone che molto probabilmente farà dal vivo questa sera all'interno del Kiss Kiss Way. Appassionati di ciclismo, amici ciclisti in giro con le cuffiette, il gigante conquista il Giro d'Italia 2026, stiamo parlando del danese Vingegaard che conquista anche la tappa di Piancavallo, tanto cara al pirata Pantani, sulla salita di Piancavallo dove appunto Pantani trionfò per iniziare la scalata verso la vittoria finale del Giro, e stiamo parlando del 1998. Jonas Vingegaard stritola ancora una volta i rivali, era il sigillo che voleva, e domani ci sarà la passerella nella città eterna a Roma, quale maglia rosa definitiva del Giro d'Italia 2026.

Ricordi estivi anche legati a questo sabato estremamente caldo in giro, ascoltando Io tu e il weekend con Alvaro Soler, I bajo el mismo sol, il rapporto di una donna innamorata di Dio, visto come l'unica figura maschile e costante della sua vita. Questo è il racconto di uno dei tanti successi della Material Mom, Madonna, e siamo nel 1989. Il video, molti lo ricorderanno, tra sacro e profano scatenò mille polemiche, ma si parlava solo di Madonna con Like a Prayer.

0: Messaggio per Sabrina Carpenter: ti rendi conto con chi hai duettato? Con Madonna.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Intanto è già stato uno spettacolo il soundcheck di Serena Brancale con Delia a Levante, al mio paese, ma non soltanto, tutti e tre distintamente poi canteranno sul palco. Nel concerto Cancelli Aperti a partire dalle 18.30 alle pressi di Piazza Castello e via, un'altra grande festa estiva si prepara in questo sabato 30 maggio con la radio della musica più bella, che è Radio Kiss Kiss. Ciao da Stefano Piccirillo, io, tu e il weekend fino alle ore 18. Per voi, per tutti i presenti, le foto del vostro fine settimana, dove siete? Questo istante 347 490 0042, si riparte per la

Chi schissa a te che stai ascoltando la musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

È partita la stagione dei girasoli, dei fiori che portano l'estate, con il caldo, la voglia anche di leggerezza, di spensieratezza, di vivere questo ponte lungo o corto che sia, o semplicemente un sabato in giro con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Bentrovati da Stefano Piccirillo, sono arrivate anche le formazioni ufficiali della finale di Champions League. Devo dire, da italiani, visto che siamo tifosi neutri, in questo caso un po' più per il Paris Saint-Germain, che ha delle vecchie conoscenze del calcio italiano. Prendi Hakimi, ad esempio, prendi Marquinhos, prendi Caraschelia, prendi Fabian Ruiz. Nell'Arsenal c'è un italiano a tutto tondo che però non parte dall'inizio in campo, in panchina Calafiori, uno dei talenti del calcio italiano per quanto riguarda la difesa. Inizialmente Arteta l'ha preferito in panchina, poi nel corso del match si vedrà come andrà, però insomma forse a noi italiani più simpatico il Paris Saint-Germain che l'Arsenal, se non altro per un motivo di nostalgia, di saudaggi, di campioni che hanno militato anche in Serie A tra svariate squadre, Caraschelia su tutti, ma anche come detto Marquinhos nel passato remoto, anche Hakimi e lo stesso Fabian Ruiz. Ermal Meta torna con Calma Metafisica.

stare calma, la calma nelle canzoni, calma e sangue freddo Luca Di Risio, e poi devi stare molto calmo, cantava Neffa, ma calma mediterranea e metafisica è quella cantata da Ermal Meta, anche lui sul palco del Kiss Kiss Way tra qualche ora, dopo il soundcheck per il primo live ufficiale, un cast incredibile per l'estate 2026, firmato Radio Kiss Kiss, salutando gli amici che sono in direzione Piazza Castello, Torino, 15 minuti dopo le 17, ti viene voglia di mettere i piedi sulla sabbia con questa canzone di Ermal Meta, di vivere il bagnasciuga. Saluto tutti quelli che hanno approfittato di questo weekend anche per fare il primo bagno ufficiale della stagione estiva 2026, grazie al 347 490 0042, dalle immagini che arrivano dal Cilento, ma anche dalle Cinque Terre, anche dalla sponda Adriatico che ascolta Radio Kiss Kiss in Riviera Romagnola. Noi siamo qui, vi aspettiamo, commentiamo, insomma vi rispondiamo, siamo amici sostanzialmente, non un semplice messaggio, una foto, anche l'interazione che scatta tra noi che siamo in onda e voi che scrivete, mandate vocali o foto e insomma screenshot per stabilire il vero contatto d'amicizia con il mondo Kiss Kiss. Ora ci sono i Kiss.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Yes, yes.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Yes, yes.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Yes, yes.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Yes, yes.
11: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Yes, yes.
12: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: gli ha rigato la moto e poi ancora il bacio sul collo che lascia il segno alle donne raccontate da Stash. The Colors, Rolling Stones. Ciao Stefano, noi siamo in Val Brembana, un agriturismo bellissimo. Ciao Nadia, abbiamo portato un gruppo di ragazzi che festeggiano l'addio al celibato, ti ascoltiamo. Ciao ragazzi, forza, divertitevi. Ciao Stefano, sono Ciccio da Gioia del Colle, coltivando ciliegie. C'è chi invece è in spiaggia, sentiamo.
1: In riva alla spiaggia della bellissima Ostuni, wow, con il sottofondo di Radio Kiss Kiss. E vai. Che c'è di più bello nella vita? Saluti, caro, da Savino di Palazzo San Gervasio, Basilicata.
0: Ciao. Senti, è proprio sul lettino in questo momento, è la posizione stesa, ascoltando Radio Kiss Kiss, quella sottile brezza, il venticello bagnasciuga, è una situazione nella quale si riconosceranno anche in tanti. In questo momento con Garbage, questa è Cherry Lips.

Massimo rispetto per Chicago, caro Joe, la tua Chicago negli United States of America, ma da Lanzarote arriva Carmen che segue con l'app di Radio Kiss Kiss Io Tu e il weekend, e in particolare sulla spiaggia Las Cucharas. Siamo alle isole Canarie, tra l'altro c'è anche un'altra zona molto bella di Lanzarote, e Puerto del Carmen, che ospita quelle case bianche, spiagge, centri per le immersioni, davvero un posto spettacolare. E attenzione, con l'app di Radio Kiss Kiss, nuova giornata, ci porta in giro in tutto il pianeta e potete ascoltarci, seguirci, interagire con noi come ha fatto Carmen al 347 490 0042, nonché trovare tutte le info, il palinsesto della radio e poi Kiss Kiss TV, tutto ciò che volete, anche i podcast dei vostri programmi preferiti. Tra poco abbiamo una novità, poi c'è anche l'aggiornamento meteo, tanta roba. Subito Justin Bieber, Blood Pop insieme per Friends.

è perché ho voglia di te, oppure saremo io e te per sempre legati per la vita, frasi che sono diventate iperfamose grazie alle gesta del nostro eroe che torna con il nuovo album. Parliamo di Sal Da Vinci, anche un nuovo singolo si chiama

0: una vera baciata, poesia, Sal da Vinci New Kiss. Il tempo meteorologico nelle prossime ore per noi, presente nel fine settimana dal meteo.it, Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari i fenomeni. Col passare delle ore, instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss kiss.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss kiss.
17: So

0: È tempo di farvi un paio di coccole. Abbiamo preparato il terreno in questo sabato tardo pomeriggio, più tardi l'aperitivo e poi la sera per fare l'amore. Ebbene sì, c'è una quota del 27.3% degli italiani che fa l'amore circa una volta alla settimana, prendendo in esame appunto il weekend. Si concentra tra venerdì, sabato e domenica. Alziamo la media, perché 27.3% mi sembra una media un po' bassina, così siete meno nervosi, meno stressati al maschile e soprattutto al femminile. A livello geografico, chi invece si impegna di più proprio il sabato a fare attività passionale, ma che bello, una delle cose più belle della vita, se non la più bella, sono due regioni, la Lombardia e la Campania. Io esorto anche tutte le altre regioni d'Italia a darsi da fare, visto che abbiamo preparato il terreno con la musica più bella. Poi sta a voi, non possiamo muoverci naturalmente più di tanto. Intanto c'è Ernia, questa è Berlino.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Kissway, Piazza Castello a Torino, non perdete l'appuntamento, amici in zona. Questa sera il primo grande evento estivo firmato Radio Kiss Kiss, grazie a Pasquale Viola in regia. Lasciatemi un pensiero per il mio amico Gabriele Manzo, un uomo di radio oggi passato a miglior vita, che mi ha visto crescere da bambino. Un abbraccio fortissimo alla sua family. Ci lasciamo con Michael Jackson, 1982, Wanna Be Starting Something, da Stefano Piccirillo.

0: grazie a Stefano Piccirillo. Io sono Adriana Petro, vi aspetto tra pochissimo con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima linea alle news.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca: a Ferrara un 52enne ucciso a coltellate la moglie di 50 anni e poi ha chiamato le forze dell'ordine per consegnarsi. L'uomo interrogato non ha risposto alle domande del PM ed è stato portato in carcere. Gli inquirenti indagano sul passato della coppia, anche sentendo vicini e conoscenti. Stando ai primi accertamenti, la donna sarebbe già stata vittima di maltrattamenti. Emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla bimba di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso a Bordighera, in provincia di Imperia. Dopo la madre in carcere a Genova per omicidio preterintenzionale, è stato arrestato anche il 42enne compagno della donna. Nel suo cellulare sono state trovate foto della piccola con il volto tumefatto e un video in cui veniva costretta a fumare. Per entrambi l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. L'autopsia ha evidenziato numerose lesioni e un trauma cranico come cause del decesso, ferite non compatibili con una caduta dalle scale, come invece aveva raccontato la madre. L'ipotesi è che la piccola sia morta nell'abitazione dell'uomo a Perinaldo e che sia stata trasferita solo dopo il decesso a casa della madre a Bordighera. Un 49enne senza fissa dimora è stato ucciso nei giardini del museo Chiossone a Genova. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un corpo. Per il delitto è stato fermato un 43enne senegalese che avrebbe colpito la vittima con una bottiglia. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i due mentre litigavano e poi l'aggressione. Medio Oriente: i negoziati tra Stati Uniti e Iran non si sbloccano. Donald Trump, che si era detto ottimista su un accordo, ha rimandato ancora ogni decisione, mentre Teheran si dice pronto a un'intesa che metta fine al conflitto. Intanto torna a salire la tensione nel Golfo Persico. I detriti di un missile iraniano intercettati in Kuwait hanno ferito 5 soldati americani e danneggiato 2 droni. Voltiamo pagina. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 sub italiani che hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Stamane a Genova sono stati celebrati i funerali di 2 delle vittime, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal. A Padova invece le esequie del capo barca Gianluca Benedetti. Siamo allo sport con il ciclismo. Jonas Vingegaard ha trionfato nella 109esima edizione del Giro d'Italia. Il danese, al suo 5º successo, ha vinto la 20ª tappa da Gemona del Friuli a Piancavallo di 200 km e resta in maglia rosa. Domani a Roma la passerella di chiusura. Infine il calcio: Champions League. A Budapest i francesi del Paris Saint-Germain, campioni in carica, sfidano in finale gli inglesi dell'Arsenal. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, parte il nostro appuntamento del fine settimana, del sabato dalle 18 alle 20 con la classifica della musica più bella. Io sono Adriana Petro, vi accompagno per le prossime 2 ore con i pezzi più forti del momento, ma soprattutto quelli che avete amato di più nel corso di questa settimana. Saluto e ringrazio Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che come sempre siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Partiamo dalla posizione numero 40, c'è Mick con Fabulous.

Kiss Play Chart. Siamo davvero felici e anche, devo dire, in fermento, perché tra poco prenderà il via il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, partirà proprio da Torino, la prima tappa ufficiale in Piazza Castello, quindi saremo felici di accogliere tutti i nostri ospiti, ma anche il pubblico di Radio Kiss Kiss lì, e poi potrete vederlo in differita domenica, cioè domani, a partire dalle 21 su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Continuiamo intanto a scalare la nostra classifica, lo facciamo con Ray, questa è Where Is My Husband?

0: Raycon Where Is My Husband nella Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 37. Saliamo velocemente, c'è la nuova di Night, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

musicale. Achille Lauro però debutta anche nel mondo della moda, sarà il nuovo direttore creativo di un famoso brand appunto di moda e ne definirà la visione creativa delle collezioni donna, uomo e gli accessori, presenterà la sua nuova linea, la sua nuova diciamo visione proprio durante uno dei suoi show a Milano il 15 giugno, quindi in bocca al lupo ad Achille Lauro per questa nuova grande esperienza. Continuiamo a salire con la Kiss Kiss Play Chart, arrivano Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss, kiss.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yes, yes.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
8: Suona solo

siamo sicuri che sarà una nuova hit dell'estate. Sorry, scusa, lo siento, detto appunto sia in inglese, in italiano e anche in spagnolo. È il nuovo singolo della band di Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, posizione numero 24 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. State ascoltando la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che va in onda dalle 18 alle 20 sia su Radio Kiss Kiss che in contemporanea sul nostro canale TV, che è il 158 del digitale terrestre. Si sale posizione numero 23 invece per Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: insieme a Keisa con I Can't Wait all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Siamo arrivati alla posizione numero 21. Tra pochissimo arriva un altro pezzo meraviglioso che segna il ritorno di una grande artista che è Madame, alla posizione numero 20 insieme a Marrakesh con Volevo Capire.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: soldi.
1: Madame e Marrakesh con Volevo Capire, posizione numero 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla nostra redazione per tutte le news, vi aspetto tra poco.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca: è ancora ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita la donna di 49 anni violentemente colpita alla testa in casa dal marito Mr. Bianco in provincia di Catania. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti alle figlie della coppia ed è stata proprio una di loro a contattare il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. Un 14enne è morto annegato dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. A dare l'allarme gli amici che erano con lui, non vedendolo più riemergere. Il corpo del ragazzino è stato ritrovato a una profondità di 10 metri. E un 55enne alpinista ha perso la vita precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso. Illesi due compagni di cordata che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano e condotti a valle senza bisogno dell'intervento sanitario. In Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, un 32enne climber è morto dopo essere caduto lungo una via di arrampicata. Medio Oriente, negoziati in corso ma ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, con Trump che continua a prendere tempo. 5 soldati americani sono rimasti feriti dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise, altre 10 ferite nei raid dell'aviazione di Tel Aviv delle ultime ore. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, 5 vittime e una quarantina di feriti in seguito agli ultimi raid russi. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Cambiamo argomento. Il meteo ha favorito le partenze di questo lungo ponte del 2 giugno. Circa 45 milioni di veicoli su strade e autostrade verso le principali località turistiche, soprattutto il mare. Il giro d'affari sfiora i 7 miliardi. Secondo Federalberghi sono oltre 14 milioni gli italiani che passano almeno una notte fuori. Lo sport tennis: a Roland Garros Flavio Cobolli ha superato l'americano Tien e agli ottavi se la vedrà con lo statunitense Svaida. Al terzo turno Bernaldi opposto al belga Collignon. Ciclismo: trionfo di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia. In attesa della passerella romana di domani, il danese ha vinto la 20ª frazione Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km e resta in maglia rosa. Questo è il suo 5º successo nella 109ª edizione del Giro. Infine la MotoGP: Raul Fernandez ha vinto la sprint race del Mugello. Il pilota dell'Aprilia Trecaus ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto il leader del mondiale Bezzecchi e settimo Bagnaia. Out Bassianini e Morbidelli. Domani alle 14 la gara lunga. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa a tutti.

Anna Petro, buon tardo pomeriggio a tutti voi. Ringrazio come sempre gli amici della redazione che in tempo reale ci danno tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. E ripartiamo dalla posizione numero 19, cioè Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

aperitivi, alla spensieratezza, ai pensieri leggeri. Bravo Fred De Palma, tra l'altro in collaborazione con Anita ed Amy Schilla, La testa gira, posizione numero 19 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, ma sono sicura che è destinato a salire nella nostra classifica e a diventare uno dei tormentoni di questa estate. A proposito di tormentoni, è diventato un vero e proprio trend virale su TikTok, ma anche su Instagram, ed è un rifacimento del 2025 di un brano che mantiene il titolo originale Dracula dei Tame Impala, ma questa volta realizzato con la superstar del K-pop Jennie. In arrivo alla posizione numero 18, Dracula.

Un grande successo per Dracula, Tame Impala e Jenny, posizione numero 18 in classifica. Andiamo alla 17, c'è Gaia e questo è il nuovo singolo dal titolo Bossa Nostra.

Nostra Gaia, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, e anche lei sarà tra i protagonisti, sarà tra gli ospiti della prima tappa del Kiss Kiss Way, che prenderà il via tra pochissimo proprio da Piazza Castello a Torino. Mi raccomando, non perdetelo. Intanto si sale, posizione numero 16 per Somber, questa è Potential.

Bloomberg con Potential è stato inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 16. Vi ricordo che tutti i pezzi che vi suoniamo, tutti i pezzi che vi passiamo sono presenti sul nostro sito su kisskiss.it con la possibilità anche di riascoltare i frame delle canzoni che vi piacciono di più. Bene, arriva un'altra new entry e lui riparte proprio dai tormentoni, quelli che ci piacciono tanto. Irama, il titolo è Cabana.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Kiss,
3: kiss. Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
5: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Kiss, kiss.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve, ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Kiss, kiss.
16: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
17: Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Più l'ascolto e più mi piace, incredibile, questo pezzo è fantastico, si chiama Fever Dream, arriva dopo Ordinary che è il singolo che gli ha dato l'accesso di fatto al riconoscimento internazionale mondiale. Questa è proprio una bella storia di riscatto personale per Alex Warren, giovane cantante americano. L'abbiamo inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 12, andiamo velocemente alla numero 11 con un'altra sorprendente new entry nella musica italiana, la fusione tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

singolo di Annalisa, pronto a scaldare o a rinfrescare, come sarebbe meglio dire, visto che già le temperature sono altissime. Comunque l'estate, avete capito, ci siamo capiti. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo subito alla 8, ve l'abbiamo presentata come new entry nelle settimane scorse, la Queen del Pop, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss, kiss.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yes, yes.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Yeah, yeah. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Kiss,

In realtà si pronuncia another ed occupano la posizione numero 7 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire, siamo sempre più vicini al nuovo podio di questo sabato e lo facciamo intanto con la posizione numero 6 occupata da Olivia Rodrigo, che è tornata a far musica con questo singolo dal titolo Drop Dead.

la canzone di Olivia Rodrigo, che ha subito conquistato la Kiss Kiss Play Chart ed occupa la posizione numero 6 in questo sabato. Ancora un saluto speciale, buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Si sale e lo facciamo con la posizione numero 5, occupata da una bella formazione musicale tutta al femminile, Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

il mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. In questo sabato le ritroviamo alla posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Buon weekend a tutti voi, mi raccomando, tra pochissimo, per chi sarà con noi, ci vediamo in Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi ospiti. Subito alla 4 Harry Styles, questa è American Girls.

American Girls, la canzone di Harry Styles, posizione numero 4 in classifica. Saliamo sul podio, alla 3 The Colors con Rolling Stones, ma subito alla 2 Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway.

scendono in seconda posizione rispetto a sabato scorso Lady Gaga e Doechii con la colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada dal titolo Runaway. Io vi aspetto sabato prossimo, stessa ora, stesso posto, dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e sempre su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Vi aspettiamo stasera in Piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way, ma vi lascio subito con la prima posizione di questo weekend occupata da Safe con Buona Domenica. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao! We'll be right back.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MayoWorld.it. Mayo World.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis. Buongiorno convenienza.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Yes, yes.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
12: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
8: La musica più bella suona solo

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss.
4: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Kiss Kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: io la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Yes, yes. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Kiss Kiss.
11: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
12: La musica più bella,
13: la musica più bella.
12: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
11: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Kiss, kiss. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare. Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss Kiss.
6: Mambo Salentino.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una cucinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Yes, yes.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Kiss Kiss. Ciao ciao. La musica più bella. La musica più

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by